0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: mia risposta sei tu.
1: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Ciao, sono Coez e saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fattimi andare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ma che male, di nuovo la schiena.
9: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
8: No, solo troppo tempo seduto.
9: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain.
10: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa, tanto sole, senza alcun tipo di insidia. Nel pomeriggio instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del settentrione. Fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento...

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
1: Acqua e Sapone,
0: oltre la convenienza.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai.

0: la domenica.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon martedì 30 giugno 2026. Il pieno costerà meno? I prezzi delle benzine devono scendere immediatamente. L'ha ordinato niente poco di meno che Donald Trump, il tycoon. Intanto, seriamente, le compagnie petrolifere oggi si incontrano al ministero con il governo per evitare speculazioni alla pompa. Questo è il senso dell'iniziativa dopo i ribassi del prezzo del greggio, che evidentemente alla pompa non si sono viste così tanto. La firmetta di nonno e nonnetta. L'invecchiamento lascia una firma genetica che è conservata in diverse specie di mammiferi, compresi gli uomini, gli esseri umani. La scoperta ha permesso di mettere a punto nuovi orologi molecolari capaci di stimare non solo l'età bio dei singoli individui, ma anche la loro aspettativa di vita. L'allarme terrorismo, orrore a Monte Carlo, il posto dei ricchi. Il sangue al Principato, coinvolti a quanto pare oligarchi ucraini. Venezuela, la Rodriguez dice: speriamo ancora di trovare persone vive. Machado, leader dell'opposizione in esilio, chiede di tornare. Intanto ci sono almeno 11 morti italiani e i feriti sono tanti, dispersi ancora di più. Attenzione, da domani il silenzio vale l'iscrizione. Le nuove regole a ostacoli, ti pareva, sui fondi pensioni. C'è la preoccupazione in alcuni, ma ci vogliono fregare il TFR, la liquidazione? Bah, si vedrà. E poi c'è la tassa sui pacchi. Ogni giorno tassa nuova. Il Codacons valuta che la tassa sui pacchi di valore inferiore a 150 euro costerà a cittadini europei 17,7 miliardi euro l'anno. Come si dice? E io pago. La Meloni non esclude un presidente della Repubblica di destra. Non è più un tabù, dice la Premier. AFA, il bollino rosso in decine di città. L'ondata di calore avrebbe raggiunto il picco, il caldo a Genova assassino, morti due anziani e si spera nei come si dice, dei temporali. A 45 anni è nato in Germania, ha origine turca, l'uomo che ha fatto strage a Stade in Germania, appunto ammazzando 4 donne e 2 uomini in una casa famiglia a conduzione privata. Le vittime erano tutte dipendenti della struttura e dell'ente per l'assistenza ai minori. Dice Lorella Cuccarini: io non ho nulla contro i trattamenti estetici o le operazioni, non demonizzo niente, sono convinta che il fascino sia anche dimostrare l'età che si ha. Lo sport, il tennis, esordio vincente per Sinner a Wimbledon, ha battuto Kecmanov. E per il calcio ai mondiali, colpo di scena fuori, eliminata la Germania, fatta fuori dal Paraguay ai rigori. Il calcio, beh, sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buongiorno, in Abruzzo sulla statale 16 Adriatica ci sono lavori di manutenzione dopo incrocio Torino di Sangro e prima dell'incrocio stazione Casal Bordino, statale 364 di Atessa, direzione incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. In Campania, sulla statale 145 Sorrentina, lavori dopo il casello di Castellammare di Stabia, 3 Napoli-Salerno e prima dell'incrocio Vico e Quense. Ancora in Campania, sulla statale 691 Fondo Valle Sele, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Contursi Terme Est e prima dell'incrocio strada regionale 91 Calabritto, direzione allacciamento strada statale 7 Lioni. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, materiali dispersi sull'incrocio di Capalbio, direzione Ponte San Luigi, allacciamento a 10, Genova a 20 miglia. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto Malpensa, animali sulla strada tra lo svincolo di Legnano e il terminal 1 aeroporto Malpensa, direzione Milano. In Liguria, sulla statale 20, Colle di Tenda e di Valleroia, tratto chiuso sull'incrocio Fanghetto, confine con la Francia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: dopo cena da me.
1: Ti sembra normale che il Marocco batta l'Olanda?
2: È vero.
1: Ti sembra normale?
2: Succede anche questo.
1: Che anche la Germania vada fuori da questo mondiale.
2: Ad opera del Paraguay.
1: Del Paraguay. Sì. Sì. È normale.
2: È normale è oggi giorno, oggi Gio, ma non oggi è Gio,
1: no, non,
2: ma
1: è
2: non
1: Gio.
2: È già Gio.
1: Non è giovedì, è
2: martedì.
1: È Giovanni, no?
2: È martedì 30 giugno.
1: Ultimo giorno di giugno. Ultimo giorno di giugno, anche giugno sta per salutarsi.
2: Salutiamo anche Max Pirucci e Luca Camorce regia.
1: Buongiorno amici.
2: E voi cari piccolini che come sempre ci state già scrivendo con i vostri sms WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno Cici.
3: Buongiorno anche da parte mia. Oggi santi primi martiri.
2: Sì.
3: Ecco, vero Roberto?
2: Ma se assolutamente sono d'accordo. Santi primi martiri. Ho per voi una frase di Mark Twain. Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe.
1: Quando Radio Italia è solo musica italiana, sono le 7.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, Radio Italia, solo musica italiana. Cici, lei lo sa che cos'è l'Italian Sounding?
1: L'Italian Sounding è una compilation nostro Conte?
0: No, non c'entra niente con la musica italiana.
2: Non c'entra,
0: no.
2: Cici.
0: È quel fenomeno per cui i prodotti realizzati all'estero vengono venduti con nomi che richiamano l'Italia e le sue eccellenze gastronomiche. Dal parmesan... parmigiano, parmesan alla grana parrano giusto per fare qualche esempio, ecco.
2: Sì, un mercato enorme che solo negli Stati Uniti vale decine di miliardi di euro e sottrae spazio ai prodotti autenticamente italiani. Ma uno chef come Alessandro Borghese si sarà mai imbattuto in questi falsi italiani? Max,
3: dimmi.
2: Che dici? Sentiamo... che cosa ne pensa lui, che cosa ci dice?
3: Se non è in TV magari ci risponde.
4: Ma ragazzi, pensate che io sono già organizzato, ho inserito il doppio menù nei miei ristoranti. Il menù original con tutti i prodotti tipici italiani doc,
2: sì.
4: E il menù imitation dove di italiano non c'è manco quello che l'ha scritto, infatti è anche pieno di errori d'ortografia. Voto 3.
2: Vabbè, questo non lo sapevamo. E che prodotti avresti nel menù imitation?
4: Beh, come antipasto abbiamo un ottimo tagliere di formaggi e salumi con gorgonzola e speck di Aldo Adige, praticamente è un produttore di Caltanissetta che fa lo speck senza maiale.
3: No, scusa, con cosa lo fa?
4: Non si sa, è una ricetta segreta come la Coca-Cola, anzi mi sa che è proprio fatto con la Coca-Cola.
2: E toglici la curiosità, Alessandro, come sarebbe il gorgonzola?
4: Ah, è buonissimo, praticamente come il gorgonzola, ma mentre l'originale è formaggio con la muffa, nel gorgonzola c'è solo la muffa. Voto 10.
3: Ma no, ma chi si mangia solo la muffa?
4: Ma è ottima se accompagnata da uno dei vini della carta dei vini imitation.
2: Ah, pure la carta dei vini. E quale meraviglioso vino finto potrebbe accompagnare la muffa?
4: Ah, senza dubbio una Brunella di Montalcino. No. Mi hanno detto che è buonissima, ma non so se intendevano il vino o la Brunella. Voto 10.
5: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse...

0: Bella davvero, ultimo a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma sapete che questo gorgonzola è veramente
2: gorgonzola.
1: Buono? Gorgonzola.
2: Lo sta mangiando lei?
1: Lo sto mangiando io.
2: Aveva detto che era solo muffa.
1: No, no, era buono, è buono davvero.
2: Ma no, per favore.
1: È buono.
2: Vabbè.
0: Ecco, invece, però fa assaggiare.
2: Parliamo di cose importanti, perché...
0: che è meglio.
2: Oggi, per le interviste di Radio Italia, oggi alle 15, in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, dal Bravo Baia di Tindari, ci sarà Clara.
3: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
12: No, sono troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
17: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
16: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Vieni da MD per una qualità top.
20: Senza spendere una fortuna, Antonella.
21: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provola buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
20: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
22: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
23: Ciao da Laura Cremaschi
24: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
23: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro. E con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra, Pizz Buin.
24: Acqua e sapone.
23: Oltre la convenienza.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno cari piccolini, sono le
2: Buongiorno, piccolini.
1: 7:30.
2: È iniziato Wimbledon, il torneo di
1: Che
2: tennis più famoso
1: partita!
2: del mondo, e è sceso in campo e ha vinto ancora lui, Jannik
3: È andata di culen.
2: No, va bene.
1: Ciao Yannick.
2: È al quinto set, non è stato facile,
3: non è
2: insomma.
3: stato facile. Intanto, ciao Ensen, ciao
1: Ciao.
3: Antonien, ciao Luken.
1: Ogni tanto ci vuole anche quello nella vita.
3: Agevinten.
2: Sì,
3: State
2: sì.
3: difficoltosen.
2: C'è stata anche una caduta, abbiamo visto, ma come mai?
1: Che è
3: E ho
1: successo?
3: preso dentro all'irrigazione.
2: Ma no, che cos'è? Il prato di casa?
1: No.
2: Vabbè che c'è l'erba, però.
3: Poi, come tutti avete notato,
1: Sì.
3: c'è stato un po', venuto fuori un po' di sangue dal
2: Sì, abbiamo visto la scarpa rossa, da bianca è diventata rossa.
3: Sì, perché ho l'unghia incantata.
2: No, incarnita
3: Ah,
2: forse.
3: scusate, con l'italiana non...
2: Ma non riesci a farla mettere a posto?
3: Sono chiusi gli estetisti quando c'è Wimbledon.
1: Come sono chiusi?
2: Ma dai, per favore.
3: No, non volevo fermare il match. È un problema che ho da un po' di tempo e adesso cercherò di sistemare.
1: Magari Helmut potrebbe aiutarti.
3: Sì, magari metterò della colla qualcosa.
1: No, della colla.
2: Metti quelle unghie finte.
1: Quelle che vendono a carnevale.
2: Senti, quand'è che scendi in campo di nuovo, Sinner?
3: Domani. Sì, domani.
1: Sai già con chi?
3: No, sì, Borges.
2: Borges, sì,
3: Borges.
2: portoghese. Va
3: Portoghese.
2: bene.
1: Alessandro Borges.
3: Va bene,
2: No,
3: ma vado.
2: Che cosa stai dicendo?
3: Allora vado a prenotare nell'esteticista.
2: Vai, vai, rimetti a posto il piede, mi
1: raccomando. Va
2: bene. Ciao Yannick, in bocca al lupo e al Lupen.
3: Vive il Lupen.
1: Ciao.
2: Oh, Maria Salvador, J-Ax e il Cile qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: No, scusa, ma è l'ultima canzone questa?
1: No, il titolo è...
0: Ah, no, pensavo, no, che...
1: Ne abbiamo ancora da far sentire.
0: Non è l'ultima canzone che mettiamo.
1: Ci mancherebbe, no. Biagio Antonacci e Giulia, Radio Italia, solo musica italiana, l'ultima canzone.
2: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: I regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Ciao da Laura Cremaschi
14: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
13: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 euro. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 euro.
14: Acqua e sapone,
13: oltre la convenienza.
15: Ma che male, di nuovo la schiena.
16: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
15: No, sono troppo tempo seduto.
16: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
15: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
17: Yeah, uno c'è!
18: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
17: Piacere! Calzolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
11: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
1: A casa tutto bene.
14: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene. Wind 3

0: Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wintre Store per un preventivo gratuito. Wintre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Nonostante tutto, Cesare Cremonini ed Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. E nonostante Kevin Bacon sia conosciuto, famoso nel mondo del cinema, sì, ricordiamo film come Footloose, Apollo 13, insomma ne ha fatti tantissimi di film.
1: Bravo attore.
0: E beh, cosa ha deciso? Ha deciso di cambiare nome, sì, per sensibilizzare i fan sui diritti degli animali e sulla necessità di adottare una dieta vegetariana. Il cognome Bacon, che indica un tipo di pancetta molto usata nel mondo anglosassone, diventerà Bean, cioè fagiolo, invece di bacon fagiolo, per ricordare che la carne si può sostituire con i legumi.
1: Non si tratta di una modifica definitiva all'anagrafe, ma solo di un cambio periodico concordato con un'associazione animalista in occasione di una campagna promozionale. L'attore ha spiegato: potreste conoscermi come Kevin Bacon, ma di mercoledì divento Kevin Bean, perché mercoledì è il Beans Day in cui sostituiamo la carne con i legumi.
0: Secondo Kevin Bacon, sostituire la carne con i legumi anche solo un giorno alla settimana potrebbe fare molta differenza sia per la salute degli umani che per il bene degli animali. Oggi non è mercoledì, ma è venuto a trovarci...
2: Ben.
0: Mr. Bean, ecco.
2: Sì, in primo luogo, sì, c'è una piccola controindicazione.
0: Ah, quale sarebbe quella?
2: Mangiare tanti fagioli può, come direbbe la signora Winslet, aromatizzare l'aria condizionata.
0: Ma dai.
2: Ben.
0: Grazie, Mr. Bean, grazie. Da Mr. Bean... Da Mr. Bean a Mr. Rain, lunedì nero.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: È un'ora che aspetto, si è dimenticata ormai, dimenticarsi alle 7
1: e lo di.
0: Cosa facciamo?
1: A Radio Italia solo musica italiana, sono già le 8.
2: Sono già le 8?
1: Sì, altro che 7.
2: Cambia orologio, Savi.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24.

0: su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Le parole di Meloni sul futuro Presidente della Repubblica: la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, epicentro vicino alla zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa, aggiornato a 1719 bilancio dei morti, decine di migliaia dispersi. Negoziati tra Iran e Stati Uniti, l'inviato americano Witkoff in viaggio verso Doha, il presidente Pezeschian: rispetteremo i nostri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Terrore a Monte Carlo, attentato, l'oligarca ucraino Ermolev in gravissime condizioni, feriti moglie e figlio. Alberto di Monaco: siamo sotto shock. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria accoltellato a morte da un cliente abituale a cui aveva negato una pizza gratis, ferita anche la sorella, in fuga l'assassino. Continua l'emergenza caldo in Europa, in Italia 25 città da bollino rosso con picchi vicino ai 40 gradi, 2 vittime a Genova, ma da oggi arrivano i temporali e un lieve calo delle temperature. A Wimbledon, primo turno con brivido per Sinner, costretto al 5-7 da Kekmanovic, eliminati sia Dardari che Cocciaretto, oggi in campo anche 6 italiani. Mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda dopo i calci di rigore, così come il Paraguay fa con la Germania. Il Brasile vola agli ottavi con un gol nel recupero.
0: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 125 orientale sarda, rallentamenti, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Baunei e prima del passo Genna-Sarbene. In Toscana sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa, lavori prima dell'incrocio Grosseto Sud e dopo Pescia Romana, direzione incrocio Roma. In Calabria sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Torretta e prima di Cariati Marina, strada statale 108 Tersilana di Cariati, direzione incrocio Taranto. In Lombardia sulla statale 412 della Valtidone, traffico rallentato. Ci sono dei lavori di manutenzione dopo Caminata e prima dell'incrocio Romagnese. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Pisa Nord 11 Firenze Pisa Nord e prima di variante Viareggio. In Liguria, sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, lavori di manutenzione dopo Martinetto e prima dell'incrocio Leca, strada statale 453 della Valle Arroscia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: era Gioia dalla Sardegna.
1: Ciao Gioia, come stai? Ciao, mi raccomando, buona giornata.
0: Che bel nome Gioia, mette gioia.
2: Mette gioia, mette allegria, serenità.
0: Vabbè. Buone nuove con Savi Montieri, anche Cici, fino certo. alle 9.
2: Oui,
0: c'è anche Ermal Meta con Calma Metafisica.

0: Nord, sud, ovest, est. 883 a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di orientamento, che se ne sia consapevoli o meno, quando si deve aggirare un ostacolo, la stragrande maggioranza delle persone gira di preferenza a ovest, a sinistra, insomma. Si tratterebbe di un'inclinazione naturale che non dipende da convenzioni sociali o culturali, né da caratteristiche fisiche come l'essere destrimani o mancini. Per ora il motivo rimane oggetto di studio.
1: La scoperta è il risultato di una ricerca internazionale condotta su persone di ogni età. L'indagine è nata quasi per caso durante una serie di esperimenti volti a studiare la dinamica dei flussi pedonali e il modo in cui la folla si organizza autonomamente e istintivamente nello spazio.
0: Quindi se ti viene magari un ostacolo davanti, ti viene da scansarti a sinistra, cioè di spostarti a sinistra. È così. Provate, pensateci.
2: Siamo sicuri?
0: Sì, pare, lo studio dice così.
2: Qualcuno si sposta anche a destra.
0: Sì, vabbè.
2: O a centro, dipende.
0: Vabbè, quella è politica, ma è un'altra cosa. Non ci interessa.
2: No, nel senso che dipende dall'ostacolo che uno si trova davanti.
0: Ma cari piccolini,
2: vabbè,
0: com'è il vostro senso dell'orientamento? A parte tutto, adesso voi di solito
2: come vi orientate?
0: Riuscite ad orientarvi anche senza navigatori o di solito vi perdete da qualche parte?
2: No, ormai
0: vi è capitato di perdervi? Ecco, fatecelo sapere con un SMS o un WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, ho solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità e fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
17: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e Vai Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
19: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
18: MD, buon viaggio Italia!
20: Thank you.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Perdono. Tiziano Ferro e Lazzaro d'Italia, solo musica italiana. Perdono
1: se ho sbagliato strada. Eh sì, perché vi stiamo chiedendo com'è il vostro senso dell'orientamento.
0: Capita.
1: 331-995-0095. Cristina scrive: buongiorno piccolini, il mio soprannome è Bussola perché mi perdo anche nei sottopassaggi.
0: Mia moglie Anna si perdeva anche nel supermercato, ora è migliorata.
1: Beh, facile perdersi al supermercato, però.
0: Dipende,
1: Dove sei? Sono al reparto surgelati e mi trovi surgelato, tra l'altro. Allora, Sabrina da Milano.

0: Ciao piccolini, io sbaglio strada anche col navigatore, figuriamoci senza. Senso dell'orientamento pari a zero.
1: Liuba da Trento, io mi perdo sempre, anche con il navigatore. Una volta dovevo andare ad un teatro non lontano dal centro di Firenze, fatto sta che mi sono ritrovata 7 chilometri fuori Firenze.
0: Ma come?
1: Mio figlio da Trento mi aiutava per tornare indietro. Ciao Liuba, un abbraccio grande.
0: Oh, mamma mia, come
1: succede?
0: Si fa? Succede.
1: Può succedere.
0: L'unico che ci può indirizzare lungo la retta via musicale
1: è
0: Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Summer Funk.

0: garçon, ho un'idea.
1: Hey garçon, ho un'idea.
2: Oui, oui.
3: Mon amour, Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di oui, oui e garçon, Lidia da Valenciennes in Francia ci scrive, perché stiamo parlando di senso dell'orientamento. Noi, facendo un viaggio dalla Francia all'Italia per le vacanze, ci siamo ritrovati sulle montagne svizzere e poi con la macchina su un treno per poterla attraversare. Ciao a tutti, ciao Lidia.
1: Ciao, buongiorno piccolini. Allora, io sono ambidestra e quando mi dicono gira a sinistra o a destra ci devo riflettere un secondo. Meno male non ho mai voluto prendere la patente, avrei creato un sacco di caos. Un abbraccio grande anche a Cici. Patrizia dalla Sardegna. Grazie Patrizia, un abbraccio anche a te Patrizia.
3: Si è parlato di Svizzera, Rossana dalla Svizzera, buongiorno. Quando ero piccola al mare mi perdevo spesso, quando dovevo tornare dalla riva all'ombrellone dovevo far chiamare i miei genitori per farmi venire a prendere.
1: Nicola Davasto, per lavoro uso spesso il navigatore. Un giorno mi sono ritrovato in mezzo ad una campagna, ho chiesto indicazione ad un contadino, lui mi ha osservato un attimo e poi mi ha detto: sai cosa vuoi? Sai cosa vuoi fare? Scendi e facciamoci un bicchiere di vino. Problema risolto.
3: Io volevo fare Corona.
1: Bianchina, volevo fare Corona, ma non mi viene. È il bello della diretta.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu. App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
0: Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Radio Italia Summer Eats 2026 in

0: da oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Neve al sole, Pino Daniele, prima Achille Lauro con Comuni Immortali a Radio Italia, solo musica italiana. Si parla di senso dell'orientamento.
1: Sì.
0: Marianna, vero, da Palermo scrive: buongiorno piccolini, io senso dell'orientamento zero. Una volta sono andata a finire in autostrada con un cinquantino. Se mi avessero fermata mi avrebbero arrestata. Tra l'altro era una strada che facevo ogni giorno con i miei. Quando decisi di farla da sola ho combinato un pasticcio e tuttora ho paura di perdermi. Infatti non faccio mai strade che non conosco, nemmeno con il Tom Tom.
1: Bene. Vitaliana da Marsala, direzione Santa Domenica, Calabria. Tanti saluti da Peppe Calogero, Valentina Vitaliana, Chiara, Pietro, Emily e Chloe. Stiamo andando in vacanza, speriamo di non perderci.
0: No, dai, che non vi perdete, poi siete in tanti, la strada si troverà, no?

0: White Girl Wasted, Anna a Radio Italia, solo musica italiana e
1: da
0: direttamente da Palermo. Ecco Paoletta è tornata, ciao
2: ragazzi, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Grazie, abbiamo già dei messaggi. Buongiorno, sono Teresa da Palermo, avete spaccato, bel concerto, bello.
2: Io
0: a
2: sono
0: proposito.
2: Ancora stordita.
0: Sì.
2: Non mi sono ancora ripresa.
1: La lunga onda di Radio Italia Live, il concerto.
0: Dai, è stato bellissimo.
2: Non ho fatto in tempo a dormire abbastanza. No, è stato veramente devastante, sì, nel senso più positivo dell'espressione, perché l'onda, davvero l'onda di persone erano tantissimi, tantissimi, come ho detto anche dal palco, io non vedevo la fine del
1: pubblico. È un colpo d'occhio eccezionale, poi le riprese dall'alto sono fantastiche.
2: Sì, le riprese con il drone facevano venire la pelle d'oca. E ieri sera, perché poi cosa succede? Che tu vai dietro le quinte, aspetti il tuo turno, annunci, disannunci, presenti, poi alcune molte cose te le perdi dietro le quinte.
0: Certo.
2: E allora mi sono riguardata gran parte dello show ieri e ho scelto il canale YouTube di Radio Italia Solo Musica Italiana.
0: Ah, sì, sì.
2: Modalità per rivedere il concerto sono tante, però ho scelto il canale YouTube e me lo sono rivisto. Bellissimo,
1: bello,
2: anche,
1: bello.
2: Anche gli artisti che avevo perso, il lavoro dei miei colleghi, l'insieme bellissimo, e soprattutto il pubblico che ha sopportato una temperatura
0: perché faceva caldo anche lì a Palermo.
2: Ma guarda, fino al giorno prima si stava molto bene, infatti continuavamo a dire rispetto a Milano si sta benissimo, ci sono quasi 10 gradi in meno, e poi invece il giorno del concerto un cappone, cappa di caldo,
1: è il calore del pubblico, era il calore del pubblico,
0: il clima si è scatenato insieme alla serata.
2: Sì, hanno sopportato delle temperature allucinanti. Infatti le inquadrature riprendevano questo sventolio continuo da parte di tutti, che
0: abbiamo
2: era
0: visto.
2: Un po' buffo, no? Ma è stato bello. Sono
1: bellissimo.
2: Pronta.
1: Paoletta, bene, prontissima, bene. Con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo Max Perucci, Luca Camorcia in regia. Arrivederci, Cici.
3: Arrivederci, a risentirci domani. Grazie, piccolini. Roberto, ci lasci con
1: una frase di Mark Twain: una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Le parole di Meloni sul futuro Presidente della Repubblica: la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi, chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore. Terrore a Monte Carlo, attentato all'oligarca ucraino Ermoliev, è in gravissime condizioni, feriti moglie e figlio, Alberto di Monaco, siamo sotto shock. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, epicentro vicino alla zona più colpita dalla tragedia di sei giorni fa, aggiornato a 1719, il bilancio dei morti. Negoziati tra Iran e Stati Uniti, l'inviato americano Witkoff in viaggio per Doha, il presidente Pezeshkian: rispetteremo i nostri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Continua l'emergenza caldo in Europa, in Italia 25 città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, due vittime a Genova, ma da oggi arrivano temporali, un lieve calo delle temperature. A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria accoltellato a morte da un cliente abituale a cui aveva negato una pizza gratis, ferita anche la sorella, arrestato il presunto assassino. Strage in Germania, sei persone uccise in una casa famiglia della Bassa Sassonia, sono tutti dipendenti della struttura. A sparare un uomo di origini turche che aveva la figlia nel centro e che è stato arrestato. Mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda dopo i calci di rigore, così come il Paraguay fa con la Germania. Il Brasile vola agli ottavi con un gol nel recupero.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio, in collaborazione con
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno a tutti, oggi martedì 30 giugno 2026 e sono i santi primi martiri. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le stelle per questo ultimo giorno di giugno. Ariete, questo martedì porterà occasioni fortunate e prestazioni brillanti a molti di voi. Riuscirete a destreggiarvi abilmente ovunque. In ambito amoroso sarete quanto mai pronti ad accendervi per uno sguardo e ad arrendervi per una carezza. Toro, unire la teoria alla pratica è senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita. Con un po' di pazienza, infatti, applicherete alla realtà le conoscenze acquisite con buoni risultati. Gemelli, gli ostacoli non saranno un problema per voi. Grazie al passaggio della Luna nell'ottavo campo troverete il modo per scalare le montagne più alte. Alcune richieste non vi spaventeranno più e sarete disposti ad assumervi maggiori responsabilità in amore. Cancro, Giove nel vostro segno oggi vi confonderà le idee e porterà a galla inquietudini che vi renderanno meno disinvolti del solito nelle questioni sociali e professionali. Qualcuno prenderà le distanze da una relazione insicura. Leone, il ritmo della giornata sarà poco fluido e il rendimento irregolare. Non ignorate i piccoli campanelli d'allarme, tipo distrazioni e irritabilità eccessiva. Probabilmente avete bisogno di riposo o di ferie anticipate. Meglio prendere atto dei propri limiti. Vergine, la Luna in Capricorno, per voi molto impegnativa, fa prevedere una giornata movimentata. Evitate le discussioni che non approdano a nulla e non perdete d'occhio i capisaldi essenziali, le poste in gioco di tipo finanziario e lavorativo. Bilancia, vi si offrirà una buonissima occasione per ricomporre i cocci di un rapporto, di un amore che sembrava finito. Trasformate

la giornata in un piacevole incontro e mettete ogni cosa in chiaro con chi di dovere. Il lavoro sarà sempre in primo piano, ma senza nervosismo. Scorpione. Venere in quadratura in Leone vi rende insicuri, soprattutto per quanto riguarda i vostri sentimenti. Le priorità non sono più quelle di un tempo e certe relazioni che sembravano a prova di bomba si stanno rivelando fragili. Non prendete decisioni affrettate. Sagittario. Oggi si prevede un vivace, delicato e aperto conflitto con chi ha più potere o più mezzi di voi sul lavoro. Forse è il caso di trattare e cercare un compromesso. Proverete un certo malcontento per un risultato che tarderà a delinearsi con chiarezza. Capricorno. La luna in ottimo aspetto è foriera di fortunate e vivaci previsioni. Il denaro non manca, le questioni affettive non potrebbero andare meglio. Venere vi renderà eccezionalmente romantici e attenti ai desideri del partner. Acquario. Riuscirete a prendervi una piccola rivincita con un collega di lavoro con il quale avrete una discussione. Gli dimostrerete così la professionalità e il vostro infallibile fiuto negli affari. Il partner vi manifesterà costanza e sicurezza, ridando stabilità al rapporto. Pesci. Cercate di fare il possibile per tenere gli occhi aperti e non concedetevi deroghe al programma già fissato. E soprattutto niente decisioni frettolose o impulsive. Una notizia in attesa porterà un po' d'ansia su un investimento. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

amici, buone ragioni, Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Luca Camorcia dall'altra parte insieme a me per 3 ore fino a mezzogiorno, come abbiamo fatto ieri, come faremo oggi e come faremo nei prossimi giorni. Però è diverso per me, visto che ieri mi trovavo ancora a Palermo nel Foro Italico e oggi sono tornata in studio. Però sarà comunque un'estate molto movimentata che ci consentirà di incontrarvi faccia a faccia. Questo ci dà veramente un piacere enorme, abbiamo bisogno della musica, ognuno di noi ha bisogno di viversi la musica. E leggevo questo articolo molto divertente che racconta di qualcosa che si fa anche in Italia, io l'ho visto sui social, e qui si parla di un fenomeno brasiliano, però ormai si sta diffondendo, e cioè durante l'attività fisica non si ascolta semplicemente la musica, ma chi va a correre organizza i rave di corsa, cioè praticamente postazioni di DJ set che incontri mentre corri, e poi c'è anche chi si organizza con il DJ su un carretto, una bicicletta, insomma un mezzo di trasporto che ti segue, o anzi tu che sei runner segui questo DJ e balli mentre corri. C'è chi si ferma, c'è chi non si ferma, comunque la musica tira in mezzo, ogni occasione buona per ascoltare la musica, fare musica, andare ai concerti. Se avete voglia di raccontare la vostra esperienza più potente, più importante che avete vissuto grazie alla musica, sotto forma di un concerto visto oppure di un rave o uno occasione così originale, avete voglia di raccontarla, fatelo, io vi accolgo come tutti i giorni, è uno scambio continuo. 331 995 0095, e cominciamo con uno scioglilingua perché io mi devo concentrare.

0: veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

Non è uguale, le amiche ritrovate, le lunghe attese insieme, ogni volta che si spengono le luci e parte la musica, io mi estraneo dal resto e sono solo in quel concerto, e ogni concerto è diverso, e succedeva la stessa cosa per i Guns N' Roses e per Vasco tanti anni fa. Viva la musica e viva i live. Un altro tipo di live, però l'emozione è la stessa. Partecipare, racconta un'altra ascoltatrice che temo non si firma, no, non si firma, al coro diocesano per l'insediamento del nuovo vescovo a Benevento. È stata un'esperienza meravigliosa, un momento di profonda preghiera, ma cantare è una preghiera, in effetti. Diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte. La prof che ci ha insegnato tutto, che ha sollecitato ad avere una volontà condivisa, quella di fondere le nostre voci. Nessuno ha cercato di prevalere e quindi è stato armonico, unico, una melodia avvolgente. Il risultato è stato meraviglioso. Capisco perfettamente quello che vuoi dire. Effettivamente è così. La musica è fratellanza, aggiunge Sabina dal fan club di Eros Ramazzotti e racconta delle sue emozioni. Ha una storia importante. Tour 2026, Eros Ramazzotti, tutto magico come sempre. Continuate i vostri racconti da condividere, sono stupendi. Sono veramente bellissimi e mi fate rivivere anche le emozioni che sono le stesse vissute l'altro ieri. Ora c'è Mahmood, questa è Barrio.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. Il messaggio che sto per raccontarvi non vuole essere, non deve essere un esempio, però voglio raccontarvi quello che dice Veriana. E cioè questo: a 17 anni sono scappata da scuola, dalla Puglia, per prendere il treno e andare a Milano. Era per andare al concerto di Laura Pausini il 2 giugno 2007, quindi ero minorenne, ed è stato il primo dei miei 375 concerti di Laura Pausini. Ho detto 375 concerti di Laura Pausini. Veriana è evidentemente una di quelle persone che può dire: no, non è vero che sono tutti uguali, ogni concerto è diverso. Chiaramente non è un esempio da seguire, lo ripeto, perché ci ascoltano anche tantissimi minorenni, soprattutto in questo periodo, l'estate, dove le scuole sono chiuse, se non per chi deve fare gli esami naturalmente. A proposito di live, lui sta aspettando il tour negli stadi, è in programma nel 2027. Olli, che fa, continua a fare un successo dietro l'altro, infatti la Fimi racconta che sono arrivate due nuove certificazioni, questa domenica al secondo platino, e è arrivato il disco d'oro per L'anima balla, che è una canzone del 2022 che però è sempre presente nelle scalette dei suoi live. Stasera sarà a Roma all'Ippodromo delle Capannelle e, come potete prevedere tranquillamente, è uno di quegli show che è sold out da molto tempo. Però noi lo ascoltiamo, questa è Valor da Nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Olly su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene dedicato alla salute e al benessere. Succede anche a voi di avere i borborigmi?
2: Sì.
1: Non dico tutti i giorni, ma i borborigmi sono i brontolii della pancia, sono quelli. E succede perché è la muscolatura liscia gastrointestinale a provocarli. In alcuni momenti questo movimento viene avvertito solo da noi, in altri sono così forti che anche gli altri lo possono avvertire. Sono semplicemente dei fastidi, possono avvenire sia a digiuno sia dopo mangiato. Se succede perché non si mangia da tanto tempo, basta mangiare qualcosina. E possono favorire questa fermentazione o la formazione di aria nella pancia i legumi, i cavoli, i broccoli, le cipolle, le patate. Però ad esempio per i legumi bisognerebbe masticarli tanto, fino a 30 volte, per evitare tutto questo. Anche il consumo di gomme da masticare dà dei segnali stimolanti all'intestino che può produrre questi gorgoglii, quindi i borborigmi. E se si porta dietro in borsetta, in tasca, sempre qualcosa da sgranocchiare ogni tanto, di piccolo, senza esagerare, allora si evita questo problema. Ma mi faceva sorridere dare un nome a questo fastidio, questa caratteristica che ognuno di noi ha e che chiamiamo brontolii, ma hanno un nome: borborigmi.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
11: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
10: A volte la realtà supera persino le AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere! Calzolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
19: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
20: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sei partita via.

0: più.
1: Berlino, Ernia su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di emozione ai concerti. Lorella da Cairo Montenotte racconta che è reduce dal concerto di Udine di Vasco e racconta che è stato il suo più bel concerto che ha visto, e ne ha visti parecchi. Perché? Perché era con suo fratello per la prima volta e Udine è stato super caloroso, uno stadio fantastico. E Lorella racconta di quanto possa essere diverso andare ad un concerto con una persona piuttosto che un'altra, ha un sapore completamente differente. E poi un ascoltatore racconta di questi concerti emozionanti di Cristicchi e tributi a Battiato con Amara, trasformando ogni nota in un'emozione profonda. E come ti chiami, mannaggia? Giuseppe ha scritto del concerto dei The Giornalisti, il suo primo concerto al Circo Massimo di Roma, il più grande concerto italiano mai tenuto in quella location, e racconta che Giuseppe non era mai stato ad un concerto fino a quel momento perché non era attratto. Poi i suoi amici l'hanno coinvolto, l'hanno tirato in mezzo e quella serata è stata così bella, così intensa, si è innamorato dei concerti. Da quel momento ha iniziato ad andare a tantissimi live, anche se il giorno dopo i Due Giornalisti si sono sciolti. Proprio il giorno prima, Giuseppe, proprio quel concerto hai scelto, però comunque ti hanno fatto molto bene. Oppure Denise Loris da Sestri Levante: la più grande emozione, il mio primo concerto di Vasco Rossi a Bologna. Mi avvicino al palco, lo guardo, guardo questa persona a fianco a me e dico a quello che poi è diventato mio marito: ma è Vasco, è veramente Vasco. E poi Denise e Loris si sono sposati. E un altro protagonista di tantissimi live è Ligabue, che ascoltiamo adesso con Ho messo via.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa, il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon martedì 30 giugno 2026. Per la bomba contro il giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, attentato avvenuto nell'ottobre scorso, ci sono degli arresti. Sono operazioni dei carabinieri tra Napoli ed Avellino. Proseguono le indagini per risalire ai mandanti. Il pieno costerà meno? I prezzi delle benzine scenderanno, devono scendere immediatamente. L'ha ordinato niente poco di meno che Donald Trump, il tycoon. Intanto, realisticamente, il ministro Urso ha convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy oggi le quattro maggiori compagnie petrolifere attive in Italia. La riunione dovrebbe servire a fare il punto sui prezzi e alla luce del memorandum Stati Uniti e Iran e del riavvio dei flussi commerciali a Hormuz. Si vogliono evitare fenomeni speculativi alla pompa a seguito dei ribassi e delle quotazioni del greggio. Questo è l'intento di questo incontro. La nascondeva nella zucca, ma la finanza lo cucca. Si è chiuso con 10 condanne il processo celebrato in abbreviato sul traffico di droga che dalla Spagna arrivava all'Italia, precisamente in un centro agroalimentare di Napoli, e nel camion degli alimenti nascosta, messa insieme alle zucche. Condannato a 6 anni e 8 mesi, la 44enne spagnola, la Sonia Perez Alcaraz, ritenuta colei che dall'Andalusia organizzava la spedizione di marijuana e di zucche. E adesso il commercio è stato stroncato. Scacco al pacco, la tassa sui pacchi. Giorno che passa, tassa che arriva. Il Codacons valuta che la tassa sui pacchi di valore inferiore a 150 euro costerà ai cittadini europei 17,7 miliardi euro all'anno. Il crollo del Ponte Morandi, sentenza di primo grado attesa per il 16 luglio. Le vittime a Genova furono 43. Imputate a vario titolo, ci sono ben 57 persone. Ma quante finiranno veramente per pagare? Bah, afa pazzesca, il bollino rosso per decine di città, l'ondata di calore avrebbe però raggiunto il picco, si aspettano i famosi temporali. Intanto a Genova due anziani sono morti proprio per il caldo. Dice il bravissimo giornalista, conduttore televisivo, saggista, docente, conduttore di programmi TV Paolo Del Debbio: ho perso 27 chili e da giovane volevo fare il prete. Difatti a Mediaset mi chiamano ancora il parroco di Cologno. Lo sport, per lo sport il tennis, l'esordio vincente per Jannik, ma con sofferenza a Wimbledon ha superato Kecmanovic. I motori per ricordare la Formula 1 dopo l'Austria, il weekend prossimo c'è già Silverstone, Russell vince e avvicina Antonelli nel mondiale, le Mercedes avanti, le Ferrari più indietro, ma ci sono nel motociclismo. Ad Assen ha vinto Gura, Martin ha scavalcato Bezzecchi in vetta, tra un paio di settimane c'è la Germania. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Ultime battute di questa intensa ondata di calore portata dall'anticiclone Caronte, ma prestiamo attenzione ai primi forti temporali in arrivo. Nella prima parte della giornata condizioni meteo caratterizzate da stabilità senza alcun tipo di insidia. Durante le ore pomeridiane rovesci diffusi colpiranno i settori montuosi e localmente le aree di alta pianura al nord, con il rischio di fenomeni di forte intensità. Contesto termico ancora decisamente caldo e afoso sul resto d'Italia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Marco Mengoni 2000 volte su Radio Italia, solo musica italiana. Praticamente oggi abbiamo confermato quello che dicevamo ieri a proposito dei concerti, che la musica dal vivo in Italia fa muovere un sacco di soldi, tra le altre cose. Il 2025 è stato un successo enorme, sempre di più ogni anno, di più ogni anno, di più. Però io mi chiedevo anche, ma chi ha fatto più numeri l'anno scorso? Perché quest'anno è ancora molto presto, deve passare tutta l'estate, poi cominceranno i tour autunnali, invernali, quindi quello lo vedremo a fine d'anno. Ma l'anno scorso il dominatore in assoluto chi è stato? Provate ad indovinare, vi do 3 secondi di tempo, pensateci, una gara tra voi e voi. È stato un uomo? È stato Marco Mengoni, che abbiamo appena ascoltato, sì, con più di 670.000 spettatori tra stadi e palasport. È stato proprio l'artista con il maggior numero di spettatori in Italia nell'arco di tutto il 2025, e noi eravamo al suo fianco perché siamo stati la sua radio ufficiale, quindi sia negli stadi che nei palazzetti, e sono soddisfazioni.
1: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Cliff, tu mi piaci tanto su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: C'era un ragazzo.
6: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
7: Fatti mandare dalla mamma.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Lui.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
9: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Italia, solo musica italiana, siamo ritornati a casa e c'è insieme a me anche Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
2: Buongiorno Paoletta, bentornata a casa.
1: Allora, per te una mail arrivata ad enzo.miccio@radioitalia.it da Gregory da Ginevra e dice: Enzo, cosa pensa di questa esagerazione delle sneakers bianche da uomo che si vedono dappertutto? L'uomo ha anche mille possibilità di usare altri tipi di scarpe, mocassini estivi, eccetera eccetera. Un caro saluto, Gregory.
2: Allora, caro Gregory, assolutamente il guardaroba maschile è enorme anche nelle scarpe. La sneaker bianca è un passepartout. La sneaker bianca è veramente facile da indossare e da abbinare, soprattutto per i più pigri o per quelli che hanno poca dimestichezza con gli abbinamenti e non sanno mai qual è il capo giusto, l'accessorio giusto per completare un outfit. Detto ciò, tutto ha un'occasione d'uso, lo ripeto per la centesima volta, nel senso non è che possiamo metterci la sneaker bianca sempre, però sicuramente ci aiuta tantissimo a risolvere delle situazioni. Tutto il day wear, ok? Tutto il mondo lavorativo, tutto il giorno, a meno che non facciamo un lavoro formale, ma molto spesso anche nei lavori formali dove abbiamo l'abito, la cravatta eccetera, è stato sdoganato la presenza di una sneakers lineare bianca da abbinare sotto anche ad un abito. Di sera un outfit un po' più fashion, total black con una t-shirt, una camicia un po' leggera, un po' svolazzante, con dei bei pantaloni neri, anche lì potrebbe starci bene un paio di sneakers bianche. Per dirti che sono facili, li metti dappertutto e difficilmente si sbaglia. Ovviamente nelle situazioni formali abbiamo un altro panorama, abbiamo un vastissimo panorama di scarpe da poter utilizzare: le stringate, le derby, quelle con le fibbie laterali, il mocassino, le slippers di velluto per le situazioni formali. Ecco, diciamo che ogni occasione richiede la sua scarpa. Credo di aver dato qualche piccola informazione a Gregory che si fa questo problema. Ovviamente, caro Gregory, tu indossa la scarpa che più si addice alla tua personalità e a dove stai andando, alla tua occasione d'uso, mi raccomando. L'unica raccomandazione: siamo in estate, tendiamo tutti quanti ad essere più leggeri, un po' più disinvolti, evitiamo le ciabatte per andare in giro. Ecco, quelle le terrei come al solito per stare a bordo piscina o sulla spiaggia, mi raccomando, il piedino protetto.
1: Ciao Enzo, a domani.
2: A domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Radio Italia, solo musica italiana.

0: La canzone di Blanco ed Elisa si chiama Ricordi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: I regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Ma che male, di nuovo la schiena.
12: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
11: No, solo troppo tempo seduto.
12: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
11: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere, Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
18: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

Casa mia, Gali, su Radio Italia, solo musica italiana, e per tanti di voi questa è casa vostra, Radio Italia, solo musica italiana. Lo dimostra un messaggio come questo, che racconta: ciao Paoletta, tu entri tutte le mattine nelle mie orecchie, perché ti ascolto con le cuffiette mentre lavoro. Il mio primo concerto, favoloso, dopo secoli che non andavo ad un concerto per problemi economici, me l'avete regalato voi, l'anno scorso. Ho partecipato ad un gioco con Mauro e Francesca, ho provato ma senza pensare di vincere, perché mentre camminavo ho sentito che c'erano questi due biglietti per andare a vedere Zucchero a Torino. Ho pensato: ma ci provo, tanto figurati se danno il biglietto a me. E poi mi hanno chiamato per dirmi che avevo appunto portato a casa questi due biglietti. Ho saltato come una bambina di 5 anni quando ricevo un regalo, e questo effettivamente mi ha regalato una serata splendida, speciale. Il concerto l'ho condiviso con mio figlio e ci siamo divertiti un sacco. Non ero mai andata ad un concerto di Zucchero, lo ascolto, mi piace, ma di andare ad un suo concerto non ci avevo mai pensato. Ancora oggi vi dico grazie, e io dico grazie a te perché dimostri davvero che provarci vale sempre la pena e che ascoltare Radio Italia, solo musica italiana, può fare bene, anzi fa bene, perché ti dà energia. Senti questa musica, buongiorno ancora a tutti, e sentiamo questa La testa gira, ce la fa girare veramente. Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciccione, la canzone dei due giornalisti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: meglio.
1: Qui fa molto caldo, si suda. Però per fortuna c'è Radio Italia e io naturalmente sono Tiziano Ferro, l'ascolto e sto un po' meglio, devo dire. Quindi spero che anche per voi quest'estate sia ottima. Ciao da Tiziano, ciao.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

Tiziano Ferro insieme a Giorgia, Superstar su Radio Italia, solo musica italiana. Chi ha visto per intero il nostro Radio Italia Live, il concerto di Palermo, sa perfettamente che ha chiuso proprio come ultimo artista Achille Lauro e al Foro Italico. Trovate questa esibizione, ma tutte le altre naturalmente online, il gran finale. Io vi invito proprio a rivedere tutto su YouTube comodamente, e ovviamente c'è anche questa esibizione che ha chiuso dopo 3 ore di grande musica. Questo gran finale ha fatto cantare tutta Palermo, tutti, ha cantato Amor, Comuni Immortali, Incoscienti Giovani, e poi ha detto proprio lui dal palco: la prima volta che sono venuto qui era il 2019, era appena uscita Rolls Royce e avevo avuto un'accoglienza stupenda che ha bissato proprio abbondantemente l'altra sera. Lo avete visto, lo avete sentito, e se non l'avete ancora fatto recuperate, perché è bellissimo. Noi lo ascoltiamo con In viaggio verso il paradiso.

così ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017. Occidentali Scarma, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Vi voglio raccontare la storia di questa ragazza pugliese che ha 26 anni e che si chiama Eliana. Lei ha superato il concorso, è diventata docente di ruolo nella primaria ed è stata assegnata ad una scuola, naturalmente. Ora, quante scuole potevano diventare la sua scuola? È stata assegnata alla scuola che ha frequentato da bambina, ma le coincidenze non finiscono qui, perché è diventata collega della sua ex maestra, proprio esattamente della sua ex maestra. La maestra ha 63 anni, quindi è una cosa assolutamente possibile, però è difficilissimo che si possa realizzare. E quando ha letto la convocazione non ci poteva credere, perché le fa strano immaginarsi allo stesso livello della sua maestra, e ha molta stima per questa maestra, che viene ancora chiamata Maestra Rosa. Lei ha preso ispirazione proprio da lei per svolgere la professione che farà, ed è felice di queste coincidenze, quindi ha già dato diversi consigli. La Maestra Rosa si è riconfermata punto di riferimento per lei e si è detta molto molto orgogliosa. Una storia felice che ci fa bene ascoltare per distrarci da tutto. E noi ora ascoltiamo Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali, questo è Come nei film.

0: nei film Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
2: Caffè Lollo, intenso, cremoso,
1: il perfetto espresso napoletano.
2: Lollo, caffè, gusto e passione.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

Però anche no, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana, hanno condotto un sondaggio, non qui in Italia, negli Stati Uniti, a proposito dell'uso dell'intelligenza artificiale. Oh, non è visto di buon occhio quando si tratta di relazioni, e meno male, aggiungerei. In particolare il 64% della generazione Z e poco di meno dei millennial dichiara che non uscirebbero con una persona che si affida all'intelligenza artificiale per prendere decisioni legate alla vita quotidiana. Proprio. E ci sono alcune situazioni considerate vere e proprie delle red flag, delle bandierine rosse, cioè che è la bandierina che annuncia il pericolo. La metà non uscirebbe con, anzi più della metà, il 55%, non uscirebbe con chi consulta l'intelligenza artificiale prima di fare un acquisto. Il 64% eviterebbe chi preferisce chiedere all'AI un parere sui propri sintomi invece di rivolgersi a un medico. Qui devo dire che dipende da come è messa la sanità. Io ultimamente ho dovuto, per forza di cose, perché la mia dottoressa non risponde mai, ma mai. Ho dovuto chiedere favori ad altre persone e chiedere in prestito il medico di Enzo Savi. Sì, per una prescrizione. E poi il dato più netto, il 75% non darebbe una seconda possibilità a una persona che chiede all'AI di decidere se valga la pena concedere un altro appuntamento. Ma per forza, cioè non puoi chiedere di relazioni ad un computer, perché poi alla fine è frutto di tanti numeri messi insieme, di calcoli. Non può parlare di sentimento. Alcuni lo fanno, lo fanno, e come, si lasciano proprio guidare da quello. Noi sapete cosa possiamo fare? Lasciarci guidare dalle emozioni che arrivano dalle canzoni. Quelle funzionano sempre, anche dalla canzone di Marco Masini, Ti vorrei.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Quanto mi piace Gabri Ponte, Giovanotti DNA su Radio Italia, solo musica italiana, e torniamo all'appuntamento con il cinema e le serie TV. Oggi sono particolarmente felice perché poche serie TV mi hanno appassionato tanto quanto Enola Holmes, e sta per tornare, cioè parliamo della sorella minore di Sherlock Holmes, e quindi tornerà Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, tutto il resto del cast. È una detective, Enola Holmes, arriverà sull'isola di Malta dove sposerà qualcuno, non voglio anticipare tanto per chi ha già visto le altre stagioni, e qui i sogni professionali e personali si scontreranno in un caso molto intricato che vedranno il rapimento del fratello Sherlock. Enola Holmes 3 lo troverete in streaming, evviva, da domani!
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ridigine.
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia ridigine.
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Ridigine coi fiocchi.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Puff, pazzi, stupidi ragazzi su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di riascoltare Luca Ward e la frase tratta da una canzone.
1: Non ci resta che ridere in queste notti bruciate.
0: La noia, Angelina Mango, era questa la canzone da individuare, e ce l'ha fatta Veriana da Ischitella, dal Gargano, dalla provincia di Foggia. Bravissima Veriana, ma io questo nome l'ho già sentito, e infatti ne abbiamo parlato nelle ore scorse perché aveva raccontato che era scappata da scuola per venire a Milano e per andare a un concerto di Laura Pausini, perché lei fan sfegatata e ha visto più di 300 concerti di Laura Pausini. Lei adesso in dolce attesa è in vacanza a casa dei suoi genitori a San Severo, sempre in provincia di Foggia. Il suo compagno si chiama Fabio, il bimbo in arrivo Adriano, e nascerà i primi di ottobre, e Simba è il loro cagnolone, e la specialità natalizia di San Severo, la zuppetta, è il suo piatto preferito. Scala montagne oltre ad andare a vedere i concerti di Laura Pausini, e saluta i nonni Maria e Virgilio. Un abbraccio molto forte, Veriana, e per te anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sono già solo Modà su Radio Italia, solo musica italiana. Noi abbiamo finito, io vi saluto, ci sentiremo domani mattina dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a Luca Camorcia, e Mario Volanti non è vicino a me, ma è con noi, solo che si trova in mezzo al mare, e che mare, ad Atindari dalla Sicilia, perché il furbetto è rimasto in Sicilia insieme ad altri colleghi. Poi ascoltandoci per tutta la giornata scoprirete ogni dettaglio. Sono le 12:02, è il momento dell'informazione con Sky TG24.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni, mini classi e tutor dedicati per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, arrestati 4 presunti esecutori, l'accusa è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Nuova scossa in Venezuela di magnitudo 5.1, epicentro vicino alla zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa, oltre 1700 le vittime, decine di migliaia i dispersi. Terrore a Monte Carlo, attentato all'oligarca ucraino Ermolev, in gravissime condizioni, feriti moglie e figlio. Alberto di Monaco, siamo sotto shock, un sospettato in fuga. Le parole di Meloni, la destra può rompere il tabù del Quirinale. Vannacci distrugge, pronta la replica del leader di Futuro Nazionale, non vogliamo distruggere ma basta destra che si adegua. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria accoltellato a morte da un cliente abituale cui aveva negato una pizza gratis, ferita anche la sorella, arrestato il presunto assassino. Continua l'emergenza caldo in Europa, in Italia 25 città da bollino rosso con picchi vicino ai 40, 2 vittime a Genova, da oggi in arrivo temporale, un lieve calo delle temperature. Wimbledon, dopo la vittoria di Sinner, oggi 6 italiani in campo, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Sonego. Nel femminile tocca Pauline e Grant, tutto live su Sky. Mondiali, Marocco e Paraguay conquistano gli ottavi ai rigori, avanti anche il Brasile che vince nel recupero, stasera Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. Okay.

Ed eccomi pronto anche quest'oggi a raccontarvi un pezzo di classifica. Questo è lo spaccato numero 2. Le posizioni che vanno dalla 16esima alla 13esima, e c'era un'onda. Sono a bordo del nostro studio estivo esterno galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito qui al largo del Bravo Baia di Tindari. E vi dico che al numero 16 c'è Fulminacci. Il brano è Maledetto Me.

tredicesima Annalisa, anche lei in risalita al numero 13, 4 posti in più anche per lei, c'è Canzone estiva. Quando

E con canzone estiva termina lo spaccato numero 2. Io qui dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante che naviga al largo del bravo Baia di Tindari, vi saluto e vi do appuntamento a domani per le altre posizioni, quelle di domani, quelle che vanno dalla 12ª alla 9ª. Buona giornata a tutti, ciao. Okay.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. 2 campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
6: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
5: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eoli e Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno. Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Wind3 protetti, a casa tutto bene.
6: Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99€ e con un detergente e un additivo Finish in omaggio un campione di Ultimate Plus.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

light you up, light you up, light you up. I want everyone in the

0: tutto.
1: Alibi, alibi, tananai. Ma Mauro, Mauro, Mauro, ma dove sei?
2: Sono in piscina, sto salendo.
1: Ma sali che dobbiamo iniziare.
2: Sto arrivando, ma asciugo, arrivo.
1: Arriva, perché l'ora è proprio quella giusta. Infatti siamo arrivati, siamo qui in diretta dal Bravo Baia di Tindari e in questo momento sono le 13.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon martedì 30 giugno 2026. Il pieno costerà meno? I prezzi delle benzine scenderanno e devono scendere immediatamente. L'ha ordinato il tycoon Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Per la bomba contro il giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, attentato avvenuto nell'ottobre scorso, ci sono degli arresti. Sono operazioni dei carabinieri tra Napoli ed Avellino. Proseguono le indagini per risalire ai mandanti. Lo scacco al pacco, la tassa sui pacchi di valore inferiore a 150 euro, dunque costerà ai cittadini europei la bellezza di 17,7 miliardi di euro l'anno. Quanto denuncia il Codacons, che spiega come il balzello si applicherà non su ogni pacco, ma su ogni singolo articolo comprato online da paesi extraeuropei e anche soggetto a IVA. Nell'ultimo anno sono entrati in Europa 5,9 miliardi di pacchi, con un importo inferiore a 150 euro, spedizioni in arrivo da paesi terzi, che fino ad oggi non erano soggetti al dazio, spiega ancora il Codacons. E a proposito di appuntamenti, il fondo che sfonda, da domani si cambia sui fondi pensioni complementari. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dalla manovra della Meloni e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si deve attivare l'iscrizione automatica al fondo Cometa, quello della metalmeccanica. L'adesione scatterà dal primo giorno di lavoro, fatto salva però la rinuncia entro 60 giorni. Finisce dunque la norma del silenzio assenso. Il crollo del Ponte Morandi, sentenza di primo grado attesa il 16 luglio. Le vittime a Genova furono 43, imputate a vario titolo 57 persone. Il caso Rubiter, a proposito dei processi, si riapre il processo per 22 imputati, tra cui la Karima El Marug Rubi e le famose olgettine, da verificare il reato di falsa testimonianza. Il caldo pazzesco sembra stia diminuendo, dovrebbero arrivare i temporali. Intanto a Genova un uomo di 86 anni e una donna di 74 sono morti nel Policlinico San Martino per il grande caldo. Libano, Hezbollah fa sapere che si riserverà il diritto di difendere il Libano dopo la violazione del cessate il fuoco di Israele. Si punta comunque a una pace duratura anche in Ucraina. Rodriguez, la capa del Venezuela, speriamo ancora di trovare persone vive. La Machado, leader dell'opposizione in esilio, chiede di tornare. Intanto il conto delle vittime, ancora incerto e non definitivo, è immenso. Dice Andrea Roncato: sono stato un donnaiolo, ma Elena Sofia Ricci non l'ho mai tradita. E aggiungo che Stefania Orlando ha fatto bene a lasciarmi. Beh, basta così? Basta così, Andrea? Lo sport, sparatoria con un morto e un ferito nella fan zone di San José in California. Mondiale dunque macchiato dalla sparatoria. La polizia ha reso noto che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti della Bay Area, dove è stato allestito un maxi schermo. Il fatto è avvenuto quando la partita si era già conclusa. Tra l'altro, ignote le cause del gesto, le autorità, come si dice, stanno indagando. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Pressione atmosferica in lieve diminuzione sul nostro paese, ma sempre tutto sommato salda. Nel corso del pomeriggio alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le Alpi occidentali, la Liguria, nonché i settori appenninici centro-meridionali, specie versante tirrenico. Sempre bel tempo altrove. In serata e nella prossima notte di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...

installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione.

0: c'è un'anima in fondo del cuore, c'è un'anima.
1: Certo, c'è un'anima dappertutto.
0: C'è un'anima, c'è anche qualcuno che ci fa le foto. Ciao Luca, ciao, grazie ciao. Luca, guarda, fai un sorriso a Luca.
1: Guarda, io perfetto. Sorrido sempre a lui poi perché è adorabile, certo, veramente super simpatico e l'ho conosciuto quest'anno.
0: Bene.
1: Perché sono venuta qui per la prima volta e quindi...
0: E quindi l'hai conosciuto.
1: Esatto.
0: Vabbè, come va la voce oggi?
1: Ma senti, cosa dici?
0: Ma è ancora un po' bassina così. Però, insomma, ancora un po' bassina. Non ti sprecare troppo.
1: No, guarda, io ho fatto una fatica a stare muta da ieri sera.
0: Posso immaginare, lo so, perché parla,
1: canta e parla, canta, però.
0: Va bene, siamo pronti da qui, dalla Sicilia, siamo in diretta dal Bravo Baia di Tinder, staremo qui fino a sabato compreso e siamo sempre noi, i soliti due, quelli lì.
2: Mauro Marino.
0: Esatto.
2: Francesca Leto.
0: Io sono circondato di bellezze, oggi abbiamo Lidia Maria Tarsitano, la nostra bella...
1: Non posso neanche cantare il Calabrisella.
3: Calabrisella mia.
1: Fai tu?
0: Sì, faccio io. E abbiamo Cristina Camporese in redazione.
1: Ciao,
0: con noi. C'è anche il Teo che è là dietro.
1: Ciao,
0: il frattato Teo Celentano.
1: C'è anche Andrea Manzoni.
0: C'è sì. E c'è anche quel
2: pesciolone bestione
0: di Andrea Mazzellone che schiaccia il pulsantone a Cologno
1: Monzese. Io direi che la squadra è proprio bella, completa. Mancherebbe solo uno.
0: Che cosa?
1: Il numero.
0: Ah, è vero, sì.
1: Il 331-995-0095 per i vostri messaggi che sono già arrivati.
0: Perfetto.
1: Ma tra poco faremo il primo giro. Quindi.
0: E quindi siamo qui pronti tutti per voi. Vuoi sapere se fa caldo? Lo dico ai nostri ascoltatori. Sì,
1: io lo
0: abbastanza.
1: Sento che fa caldo,
0: ma
1: sì.
0: Vedendo già il mare, vedendo le montagne là dietro e sentendo il venticello che sta arrivando, forse.
1: Ci sentiamo già un po'.
0: Riusciamo a respirare un po' di più. Siamo pronti? E allora andiamo al cinema.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Ovviamente noi qui in Sicilia non abbiamo i cileni, ma abbiamo la granita che ieri ci hanno portato proprio alle 4 quando abbiamo finito. Grazie, grazie ancora.
1: Sai che non vedo l'ora che arrivino le 4.
0: Vedrai che arriverà anche oggi. Sì, sì, sì. Abbiamo un compleanno al volo, Rosalia da Torre del Greco, che fa un tot di anni.
1: Ma li diciamo perché
0: no,
1: sono
0: non
1: pochi.
0: Li diciamo, però ti posso dire la verità, guardando la foto non li dimostri.
1: Ma la foto è la torta con sulle candeline.
0: Ah, ecco perché. Dai, sto scherzando.
1: Sei tremendo.
0: Auguri,
1: sei
0: auguri,
1: tremendo,
0: auguri.
1: Auguri, Rosalia.
0: Un bacione. Dai, tra poco andiamo con gli
1: Rosalia
0: altri.
1: Rosalia o Rosalia sarà? Rosalia.
0: Sarà Rosalia.
1: Rosalia. Ormai costa Rosalia, sai?
0: Rosalia. È Rosalia, Rosalia. Andiamo, andiamo.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
17: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: 4, una mano alla cabeça, una mano alla cintura, ole,
1: ole,
0: dos,
1: ole,
0: tres,
1: ole.
0: Quattro, molto bene. E Rai Rama con Mediterraneo, dove era Rai Rama l'altro giorno?
1: Ah, Rai Rama era lì con noi,
0: infatti,
1: a Palermo.
0: Ma i pinguini tattici nucleari,
1: ma anche
0: dove?
1: Loro,
0: ma c'erano tutti,
1: e c'erano tutti,
0: allora,
1: certo.
0: Vabbè. E dove ero io che non
1: c'eri? Anche tu,
0: ah, c'ero anche
1: c'eri
0: io. Anche e tu, dove? Anche
1: pure
0: tu.
1: Io c'era.
0: E Lidia Maria, ah, c'era anche Lidia
1: anche
0: Maria,
1: tutti. Eravamo tutti lì.
0: Allora vado, scusa un attimo, tieni un secondo che devo fare la sigla,
1: il primo giro ufficiale dei
0: saluti a... caso.
1: Voi dovreste vedere l'impegno che c'è dietro.
0: Infatti,
1: a questa sigla
0: ero lì che guardavo,
1: perché la nostra Lidia Maria fa un movimento con quel pulsore.
0: Ora male al braccio, perché
1: che
0: si usa il sinistro che non è il suo, diciamo, e quindi è più complicato.
1: Ecco.
0: Prego.
1: Allora, buongiorno,
0: buongiorno
1: FM. Avete cominciato a rimpinzarvi di granite, brioche col tuppo, cannoli, arancini e così via.
0: Sì.
1: Ah, che bella la mia terra. Un saluto a voi, Leandro.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: caro.
1: Leandro.
0: Salutiamo anche Stefano che è con noi FM. Un saluto caro a voi, miei preferiti. Vi abbraccio forte. Noi abbracciamo te.
1: Grazie. Buon martedì, miei cari. Come state? Vi mando un grande abbraccio e vi penso
0: grazie,
1: con affetto.
0: Grazie.
1: Alessandro, ciao.
0: Poi salutiamo Alessandro. È lui, Alessandro, scusa. Pensavo fosse un altro Alessandro. Mauro Franci, sono Anna, la vostra amica Radio Italia Live, vi ascolto sempre in macchina a casa, potete mettere Ci chiede una canzone che arriverà, non
1: arriva,
0: ti preoccupare,
1: arriva.
0: Poi.
1: Buongiorno, buon martedì di fine mese, carissimi FM, immancabile il vostro appuntamento pomeridiano.
0: Grazie.
1: Portate un po' di freschezza in questo torrido periodo. Sempre graditi i vostri saluti, il vostro amico Leonardo dalla Sardegna,
0: grazie,
1: altra bellissima
0: grazie.
1: Isola.
0: Bello, bello. Poi salutiamo anche Imma da Caserta che in macchina ci sta ascoltando, quindi salutiamo quelli che sono in auto.
1: Chi è?
0: Buon pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza.
1: Sempre,
0: Enza.
1: Sempre, sempre,
0: Enza.
1: Sempre, sempre.
0: Enza. Enza. Allora parliamo invece, no, ferma un attimo che vogliamo dire una cosa, scusami, che dobbiamo dire una cosa importante su questa canzone, tra l'altro che riguarda proprio

0: Niente, è incancellabile, ha ragione Laura Pausini, è proprio incancellabile. C'è un messaggio di aiuto. Ciao ragazzi, sono Giampiero, mi fate un favore?
1: Sì, per favore, richiamate l'attenzione della mia collega Karin.
0: Okay.
1: Ha perso la testa per Salvatore. Lei parla solo tedesco, però vedete cosa potete fare, mi affido a voi. Ah,
0: quindi lei parla in tedesco, Salvatore non parla in tedesco.
1: E quindi come...
0: Come glielo puoi dire in tedesco? Cioè, tu, se tu fossi... Cioè, come,
1: sì,
0: come
1: no,
0: in tedesco?
1: Spiegami, cosa devo fare?
0: Chiamare l'attenzione, cioè dire Salvatore ha perso la testa per te, cara Karin.
1: Entschuldigen, Karin. Salvatore Liebe Dich.
0: Non dice, sì. Non puoi dire parolacce, no,
1: si dice
0: sei
1: così,
0: in onda alla
1: si
0: radio.
1: Dice così, l'ho detto in tedesco.
0: Ah, che cosa vuol dire? Vuol dire che ha perso la testa.
1: Scusi, Karin, Salvatore è innamorato di lei.
0: Ah, era in tedesco questo. Era tedesco proprio.
1: Sì.
0: Va bene. Hai visto che c'è la Evelina
1: ciao,
0: e poi c'è anche
1: Arianna.
0: Ciao ragazze, buon pranzo.
1: C'è anche Ivan che sta arrivando.
0: C'è anche Ivan, l'ha detto alle luci, in questo momento siccome è giorno non sta là.
1: Certo. Ma spieghiamo a chi ci ascolta, noi siamo in una postazione sopraelevata, quindi tutto possiamo vedere da quassù.
0: Siamo sul balconcino di Giulietta e Romeo, qui naturalmente al bravo Baia di Tinder,
1: esatto.
0: Sul balconcino di Giulietta e Romeo. Possiamo andare con la prossima, grazie, molto gentile. Abbiamo Federica Abbate.
1: Ah sì?
0: Sì, questa è Superman che canteremo.
2: Ah.

0: lo sfogo, fallo tu.
1: Lo sfogo, senza agitarmi perché poi si suda troppo, hai capito?
0: Esatto,
1: vabbè,
0: esatto.
1: Dai.
0: Comunque lo sfogo.
1: Può bastare questo sfogo minimo, diciamo. Possiamo andare, grazie Lidia.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: C'era un ragazzo.
12: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
13: Fatti mandare dalla mamma.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Menestones, qui al frescon, qui al frescon.
1: Hai trovato un angolino refrigerato.
0: Ma mi sono messo davanti alla porta del balcone, sento l'aria condizionata che mi arriva
1: alle
0: sul
1: spalle,
0: collo, mi rinfresca
1: sì.
0: leggermente, perché qui il sole picchia, ragazzi, picchia. Parlavamo di prima dell'amica Karin, giusto?
1: Sì, dunque abbiamo questo caso, abbiamo Karin che parla in tedesco, abbiamo sì. Salvatore che ha perso la testa.
0: Che si vorrebbe dichiarare.
1: Esatto, ma non sa come fare.
0: Ecco.
1: Leandro che sta proprio in Germania ci manda una frase
0: Sentiamo.
1: Da dire a Karin, dice: Entschuldigen, Karin, Deutschland ist gestern rausgeflogen. Tschüss, baby.
0: Che tradotto sarebbe?
1: Che tradotto, però mi sembra che questo sia un riferimento calcistico al fatto che la Germania
0: è stata
1: eliminata ieri.
0: Ah, può darsi,
1: non lo so.
0: Allora sì, sì.
1: Leandro, ci fai gli scherzi? Karin non è contenta
0: Quindi
1: di questa cosa.
0: Quindi la Germania
1: cosa,
0: è un po' come l'Italia, un po' come noi.
1: Un po' come noi.
0: Vabbè, sono cose che capitano. Chiedete a noi che siamo abituati, come si dice, ad essere eliminati, ecco. Non è mica la prima volta.
1: Arrivano Olly e Giuli?
0: Ma quando?
1: Questa domenica.
0: Ma veramente?
1: Sì.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Davo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: fuori tempo.
1: Tu c'eri quando correvamo contro il tempo, vero?
2: Sì, però non siamo fuori tempo.
1: No, noi siamo un po' fuori tempo, leggermente fuori
2: proprio
1: tempo.
2: Proprio poco.
1: Infatti
2: poco.
1: Lidia Maria ci guarda male, meglio
2: ma
1: che
2: no,
1: andiamo
2: Lidia
1: veloci.
2: Lidia Maria sono le 2:01, siamo
1: vabbè,
2: in tempo.
1: Però,

0: stupendi, prendi gli occhiali e scendi.
1: Guarda, sugli occhiali non c'è problema perché li abbiamo tutti.
0: Hai visto che è arrivato qui con gli occhiali?
1: Chi è arrivato?
0: L'Andre Manzo è arrivato anche.
1: Ciao
0: con
1: Andre.
0: Teo, sono tornati da pranzo. Allora, dobbiamo fare degli auguri perché oggi è il compleanno di Mimma.
1: Ma Mimma la moglie di Antonio?
0: Esatto.
1: Ma proprio... Mimma che ha anche un figlio che si chiama Thomas.
0: Ma proprio lei, auguri,
1: auguri
0: Mimma.
1: Mimma.
0: Tanti auguri, ti fanno gli auguri tutti, ovviamente la tua famiglia principalmente,
1: certo,
0: ma anche noi. Allora, parliamo di Gotham City.
1: Sì, che sapete, è la città di Batman.
0: Esattamente.
1: Vero?
0: Anche a Lagos de Moreno, in Messico,
1: sì,
0: c'è un Batman,
1: ma
0: praticamente.
1: Sì.
0: È un misterioso personaggio, un vigilante che avrebbe legato almeno 5 presunti ladri di moto ai lampioni durante la notte, lasciando accanto a loro i veicoli che avrebbero rubato. In alcuni casi i loro volti sono comparsi con delle scritte sulla fronte, con scritto ladro oppure ratto, con dei simpatici disegnini sul viso, come dei baffi,
1: un giustiziere della notte.
0: Li lega i pali e scrive sulla fronte ladro con il furto che hanno commesso lì vicino. Le immagini ovviamente hanno fatto il giro dei social e niente.
1: Beh, è una bella cosa che ci sia qualcuno,
0: sì,
1: che
0: però
1: controlla.
0: C'è,
1: no?
0: Qualcuno che mette in dubbio la reale autenticità di questa vicenda.
1: Uh-huh.
0: Molti dicono che è una trovata, che è una pubblicità, che è una storia per fare like. Le autorità invece stanno cercando vie legali per beccare questo tizio, per metterlo dentro, perché non può farlo, hai capito?
1: Lui non può sostituirsi alle forze dell'ordine.
0: No, però
1: non
0: se
1: può.
0: Non lo fanno loro, qualcuno
1: dovrà
0: deve
1: fare.
0: Fare.
1: Se no, guarda. E allora staremo con gli occhi aperti su sta vicenda.
0: Vi aggiorneremo. Hai visto cosa c'è ora?
1: Cosa c'è?
0: Dillo tu, dai.
1: C'è veramente.
0: C'è lui.
1: Il Disco Italia.
0: Esattamente.
2: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: immagine.
1: Non, per cortesia, non ti appoggiare al balconcino qui da dove
0: no,
1: stiamo
0: che poi
1: trasmettendo.
0: Senti la vertigine,
1: esatto,
0: non va bene,
1: è vero
0: non
1: che
0: va
1: siamo
0: bene
1: al primo piano, quindi.
0: Però comunque è un bel volo lo stesso.
1: Comunque ne approfittiamo per dire che fino al 4 luglio noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo qui in onda, in diretta dal bravo Baia di Tinder in Sicilia, sì, con le dirette.
0: L'animazione, bravo, Radio Italia, DJ7, ovviamente la grande musica italiana. Tutte le informazioni le trovate su radioitalia.it.
1: E quindi lasciati travolgere dall'energia che solo chi è bravo, insomma, di chi è bravo, scopri tutti i villaggi bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggi, o sì, o su alpitour.it. Perché
0: chi è bravo
1: si vede.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Yahoo! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Jerry Calà per Seat, prima!
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
18: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
17: Questo finché non passi a euro.
19: E allora tutto diventa più...
17: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Ma è nuova questa?
1: Ma questa canzone è nuovissima, appena uscita da poco. Però la stiamo suonando praticamente continuamente.
0: Ma certo,
1: perché,
0: ma stavo scherzando, scusa, perché, poi l'abbiamo visto.
1: L'abbiamo visto, appunto. Ma era l'altra, due sere fa, sai che ho perso la condizione del
0: allora,
1: tempo.
0: Allora, perché giugno quest'anno dura 3 mesi, è partito 3 mesi fa, oggi è l'ultimo giorno di giugno,
1: quindi uno
0: perde un po' il senso, diciamo. No, comunque niente, sta di fatto che l'abbiamo vista a Radio Italia Live,
1: esatto,
0: in concerto.
1: Era sì, lì, sì. Ma non solo, perché ha anche raccontato dietro le quinte delle cose Francesco Gabbani alla nostra redazione.
0: A chi?
1: Per il programma, alla nostra redazione. Ha raccontato per esempio tante curiosità, tipo la sua dieta. Vuoi sapere la dieta di Francesco Gabbani?
0: Perché è fisicamente perfetto.
1: È fisicato.
0: Qual è?
1: Ha detto che lui praticamente segue una dieta ferrea, che però non ha svelato.
0: Scusa,
1: ma la novità, la novità sta nel fatto che Francesco Gabbani ha confessato che quando è in giro in posti così tipo Palermo non riesce a trattenersi e quindi non segue la dieta ferrea.
0: Come dargli torto, dargli torto, io lo capisco perfettamente, solo che se giri sempre
1: è un po' così.
0: È che non fai mai la dieta, capito?
1: Quindi lui ha questo problemino, diciamo, che non riesce poi a trattenersi.
0: In Italia dove vai è tutto buono, quindi quando sei in giro tutta l'estate come fai a dire di no? Cioè è praticamente impossibile.
1: E noi lo perdoniamo. Che dice di no.
0: Volevamo leggere qualche messaggio che è arrivato, ma lo faremo dopo. Ora dobbiamo andare al cinema, ma a pochissimi secondi, e poi torniamo e leggiamo. Prego.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.

0: è arrivata una rondine viaggiatrice
1: e cosa dice?
0: Niente, ci saluta perché è passata proprio qui sopra le nostre teste, come sempre, perché qui abbiamo le rondinelle
1: bellissime.
0: Devi fare attenzione ogni tanto
1: Del resto,
0: e quindi però insomma niente, per adesso siamo sani e salvi.
1: Il prete dove capita,
0: sì, cara Cristina
1: capita.
0: Camporese, attenta. Ah no, non c'è più lì da te, puoi stare tranquilla, lì sei al sicuro.
1: Bene, allora andiamo a salutare qualcuno tipo Joe da Varese, ci scrive: ah, siete due furbacchioni.
0: Ma chi, noi?
1: Noi,
0: perché?
1: Siete rimasti al mare invece di tornare in Lombardia, dove si sta come d'estate le patate nel forno.
0: Ah, bello, mi è piaciuto questo d'estate le patate nel forno.
1: Già,
0: bello.
1: Anche solo pensarci al forno sto male.
0: Allora, buongiorno da Antonio di Benevento, volevo fare i complimenti alla Leto, sei tu?
1: Io?
0: Sì, per il modo in cui hai indossato quel vestito scintillante, ma quella che sembrava un Domopac, quello lì tutto argentato?
1: Non
0: vabbè,
1: lo
0: comunque,
1: so.
0: È una bellissima lezione di stile e di professionalità sul palcoscenico.
1: Grazie,
0: Antonio. Hai visto?
1: Grazie.
0: Che collega che mi hanno dato qua, ragazzi, mica
1: grazie.
0: Cotica,
1: Buongiorno, ecco. Mauro e Francesca, grazie per aver fare riferimento alla canzone di Tommaso Paradiso
0: prima
1: agitare Coca-Cola, che piace molto a Giuseppe.
0: Grazie, ciao Giuseppe. Ciao Mauro e Francesca, vi seguo sempre, mi salutate? La salutiamo?
1: Ivana da Broni, ciao
0: ma
1: Ivana.
0: Sì, ma certo, fate i broni, zitti e broni. Ah no, era un'altra canzone quella. Ora Giorgia, vai, Colpi Celesti.

0: No, non si spegne nulla, anche se il microfono è abbastanza tiepido, devo dire, col caldo.
1: È caldino.
0: Riusciamo a tenere in mano a malapena il microfono, fa veramente caldo. Sì.
1: È vero, è vero.
0: Dobbiamo andare, dice Lidia Maria.
1: Dice, se lo dice l'ascoltiamo, Lidia Maria,
0: sì,
1: allora
0: dai,
1: andiamo,
0: l'ascoltiamo.
1: Sì.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Radio Italia Summer.

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Hai visto Brescia?
2: No, è introvabile.
1: Incredibile, guarda, incredibile.
2: È introvabile. Va bene. Da qualche mese è introvabile.
1: Infatti, l'altro giorno cercavo, chiedevo in giro, ma niente, nessuno.
2: Sì.
1: Invece, Achille Lauro l'abbiamo incontrato prima, tra l'altro, anche qui e anche da noi a Palermo.
2: L'altro giorno.
1: È arrivata una freddurina carina di Silvia da Milano, prego.
2: Attenzione, la sapete quella di John Lennon che va in gelateria con la moglie?
1: Sì.
2: Te la dico io. John dice: per me una coppetta e la moglie, Yoko Ono.
1: Perché la moglie si chiama Yoko Ono. Va bene.
2: Silvia è molto carina, grazie.
1: Carina. Io direi di proseguire con la prossima. Chi è?
3: Elettra.
1: Ok.
2: Ma chi?

0: cavoli, mi spiace veramente, ma non. Ma sì, ma... comunque. Ah, ok, ok, dai, ti
1: chi
0: chiamo
1: è
0: dopo.
1: Il
0: ti chiamo dopo. Scusa un attimo, ti chiamo dopo, sono in diretta. Ciao, ciao, ciao.
1: Chi è il telefono?
0: È Clara.
1: Clara?
0: Clara, che
1: Clara,
0: doveva.
1: Che stavamo aspettando.
0: Sì, doveva, sarebbe dovuta arrivare oggi alle 15 qui da noi, invece purtroppo non riesce ad arrivare perché avevo avuto un piccolo problema di salute, niente di grave,
1: cavolo, Clara,
0: però sai,
1: povera.
0: In questo periodo
1: pronta,
0: quelle robe lì, e quindi purtroppo oggi non c'è, non è arrivata. Vi aggiorneremo sicuramente,
1: certo,
0: insomma,
1: certo,
0: nelle prossime ore vi aggiorneremo, lo diciamo a quelli che la stavano aspettando alle 15 perché era prevista qui in diretta con noi.
1: Esatto, esatto.
0: Proprio qui al Bravo Baia di Tinder in Sicilia, da dove stiamo trasmettendo noi due.
1: Proprio qui adesso che sono
0: anche adesso che sono
1: le tre.
0: Sono le tre, sono le tre. Sì, sì. Sono le tre.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: sì, raduniamo anche noi paure e desideri. Parlavamo del caldo di Sotto il Sole, diceva questa canzone bellissima di Alessandra Amoroso, Comunque Andare. E a proposito del caldo, il caldo sta per arrivare, una pausa appunto da questo caldo torrido, afa, no,
1: perché lo stiamo aspettando un po' questa pausa. Da qualche giorno. Cosa
0: a quanto
1: succede?
0: Pare, io ho chiesto prima, ho chiamato Alberto Alfano, mi dice che oggi le temperature sono rimaste ancora così elevate, con punte vicino anche ai 40 gradi, probabilmente sarà così anche qui, non lo so. Comunque da domani però arriverà aria più fresca dall'Atlantico, che porterà un deciso peggioramento del tempo.
1: Quindi arriva un po' di acqua?
0: Arriva un po' d'acqua, sono attesi dei temporali di forte intensità, accompagnati da grandinate, raffiche di vento.
1: Attenzione.
0: Soprattutto al nord e poi anche sulla parte del centro, insomma, quindi le temperature scenderanno, no?
1: E certo, con anche le correnti di aria fresca
0: ti dicono
1: scenderanno
0: anche 8-10 gradi, quindi se prima rischiavamo di morire dal caldo, adesso rischieremo di essere colpiti da un fulmine.
1: No, speriamo, quindi, di no, o dalla grandine.
0: Non so quale sia migliore
1: no.
0: o peggiore, non lo sappiamo.
1: Non
0: volevo
1: lo
0: dire
1: so.
0: Al mio carrozziere che ha la mia macchina fuori, non so se l'ha già finita dalla grandine che ho preso 10 giorni fa, ecco, mettila dentro, perché se grandina
1: vediamo
0: siamo punti a capo, no?
1: Esatto,
0: lo dicevo così a titolo informativo. Parlavamo anche di rondini qui prima, ma ne parleremo dopo ancora, perché adesso abbiamo un'altra canzone.
1: Che c'entra con le rondini?
0: No, è dedicata a te questa.
1: È la rondine?
0: La più bella del mondo.
1: Ah, ecco.

0: Sul pezzo la nostra programmazione musicale, parlavamo delle rondini presenti qui a Tindari, da dove stiamo trasmettendo in diretta dal Brago Baia di Tindari. E cosa ci ha messo?
1: La rondine di mango.
0: Quindi grazie per essere così sul pezzo. Qualcuno dice, Ernesto, lo salutiamo, Mauro, canzone più adatta alla letto non potevi mettere, la più bella del mondo di prima, ma infatti apposta l'abbiamo detto.
1: Grazie,
0: quindi,
1: Ernesto,
0: insomma.
1: E salutiamo anche Simone, Laura e Harry, che sono in ritorno da Udine perché sono andati al concerto di Vasco.
0: Bene, fantastici ieri. Ragazzi, grazie.
1: Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Domani sera mettono acqua ma leggera. Scrive qualcuno, non si sa dove, bene, né quando né perché, però noi leggiamo,
1: noi l'abbiamo detto,
2: a caso come al solito.
1: Sì.
0: Andiamo con la prossima canzone, Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri.
1: Non dovrei,
0: Non dovresti anche.
1: Non dovrei.
0: No.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Era già amore la prima volta, hai capito?
1: Quindi dovresti, abbiamo capito,
0: esatto,
1: allora la
0: esatto,
1: storia.
0: Bravi, bravi. Volevo chiedere, no, a Lidia sì. Maria Tarsitano, che è qui a darci una mano e
1: sì,
0: non
1: certo.
0: solo, che cosa dobbiamo fare?
2: Andare.
0: Allora andiamo, dai, andiamo. Andiamo. Grazie.
1: Dice lei.
3: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo. Saldi straordinari a Fidenza Vita.

0: Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: domenica.
1: Con l'arrangiamento di Mauro Marino alle percussioni.
2: Remix live.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Va bene, bella questa canzone, ci piace sempre. Buona domenica di Safe. Allora, durante il match del primo turno di Wimbledon tra Novak Djokovic e Ibingivu,
1: lui,
2: non so
1: sì,
2: chi sia,
1: sì.
2: Comunque sarà un campione se è lì.
1: Sicuro,
2: però,
1: sicuro,
2: scusate,
1: se
2: non seguo tanto il tennis. Sì. Comunque, un tifoso ha chiesto alla compagna di sposarlo sugli spalti del campo centrale.
1: Ma tu potremmo così raccontare questa scena in suoni?
2: Sì.
1: Potresti fare, esatto. Allora stavano giocando, a un certo punto Djokovic gira gli occhi e vede un ragazzo che si inchina davanti a una ragazza e gli passa l'anello.
2: Un ragazzo si inchina a una ragazza
1: e quindi interrompe, osserva.
2: Aspetta.
1: Ha interrotto, ha osservato,
2: sì.
1: E poi ha sottolineato l'evento e non solo.
2: Non solo, ha fatto il cuoricino, ha fatto così con i pollici e probabilmente vorrebbe essere invitata al matrimonio, quindi non sappiamo se lo hanno invitato oppure no, ma lui ci andrebbe.
1: Lo inviterà.
2: Ci andrebbe. Ma sicuramente sì. Comunque è una bella cosa. Cioè, quando ti ricapita, sei lì che guardi una partita di tennis con i campioni, con i più bravi,
1: sì,
2: di tutti,
1: sì,
2: a Wimbledon,
1: esatto,
2: campo centrale, e a un certo punto fai la proposta di matrimonio alla tua lei, hai,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, allora dopo partire anche una canzone così in sottofondo,
2: tipo questa,
1: secondo
2: tipo
1: me.
2: Questa.
1: Sì,
2: manca,
1: sì,
2: solo una cosa.
1: Cosa?
2: Il mare, perché a Wimbledon
1: vero,
2: non ce l'ha.
1: Però ce lo possiamo immaginare.
2: Noi però ce l'abbiamo, sì, qui, eventualmente lo mettiamo, quello di Tindari.
1: Mettiamo quello di Tindari.
2: Quello di Tindari,
1: sì,
2: non so,
1: sì,
2: se c'è l'alta marea, bassa marea qua.
1: Non lo
2: chiedo,
1: so,
2: agli esperti,
1: adesso,
2: c'è alta marea, c'è bassa marea? Non lo sappiamo. Probabilmente sì. Vabbè, comunque adesso ci spiega tutto Antonello Venditti.
1: Vai.

0: Basta il tempo di un fiore. Bravo Mauro, canta tu.
1: Lo sfogo, vai. Tu non lo puoi fare, piano, che sennò poi ti manca la ti va via la voce del tutto. C'è un concerto da fare qua, devi presentare un concerto con Giuditta. Allora, ieri sera volevo metterla questa qua. E poi niente, mi sono dimenticato qua DJ
0: Set.
1: Sì, magari venerdì. Va bene, stiamo qui per raccogliere i vostri messaggi, l'ultimo giro dei saluti a caso, qui in diretta dal Braio Baia di Tinder in Sicilia.
0: Non dimenticate che abbiamo anche le secchiate d'acqua.
1: Le secchiate d'acqua no, perché ce l'hanno già chiesta, quindi le hai pronte? Ne mandiamo una? Perfetto, funziona, tutto
0: perfetto,
1: a posto.
0: Perfetto.
1: E quindi tra poco facciamo tutto, grazie.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Ciao da Laura Cremaschi
15: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
14: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense. E con 2 prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
15: Acqua e sapone.
14: Oltre la convenienza.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: perché ci stava su questa canzone di Ligabue. Il giorno dei giorni, l'ultimo giro dei saluti a caso, andiamo via.
1: Ciao ragazzi, sono Marica da Pozzonovo, Padova. Sono in arrivo a Sperlonga per le mie vacanze.
0: Bello.
1: Grazie per il concerto di domenica scorsa, è stato bellissimo. E poi mi fai complimenti per il vestito.
0: Hai visto?
1: Grazie.
0: L'ho provato anch'io quel vestito lì, soprattutto il primo. Solo che non è che mi stava tanto bene.
1: Beh, ma perché tu sei più alto?
0: Non lo so. No, è che lo spacco non rendeva, diciamo. Comunque, niente. Buongiorno, Francesca e Mauro. Chiedo di fare gli auguri. Buon compleanno a Manu dal compagno Pierino. Tanti auguri Manu.
1: Auguri Manu.
0: Poi
1: c'è Anna che mi augura buon mare, dice che le dispiace di sentirmi con la voce così, ma domani tornerà a posto. Sicuramente.
0: Ciao,
1: grazie
0: Anna. FM, sono Mattia e vorrebbe una secchiata d'acqua, ecco, questa ce l'abbiamo, prego.
1: Eccola,
0: poi ci manda una freddurina, però insomma un po' siamo un po', non so se ce la
1: Mattia,
0: facciamo.
1: Puoi fare di meglio.
0: Andiamo in Brasile, dove c'è Maria Elena che dice: buongiorno FM, tutto bene? Voi vi lamentate del caldo pazzesco che fa in Italia, noi qui al sud del Brasile stiamo passando un'ondata di freddo terribile.
1: Ecco,
0: molti giorni senza vedere il sole, freddo, nebbia, e ci piacerebbe essere al vostro posto. Noi invece un po' anche lì al fresco,
1: facciamo un
0: diciamo
1: po' una via di mezzo,
0: un po' così, che va
1: una
0: bene.
1: Via di mezzo.
0: Sì, poi
1: c'è Giuseppe dal Barella, ci dice
0: Ciao.
1: Che adesso sta in spiaggia, è a Viserbella. È arrivato il vento che sta spostando un po' l'afa,
0: bene,
1: e quindi si
0: bene,
1: sta bene,
0: bene
1: e
0: bene,
1: con
0: bene.
1: Noi ascoltandoci benissimo.
0: Bravo,
1: grazie.
0: Un uomo davanti alla TV ci manda una storiella molto carina, Antonio da Margherita di Savoia, non so se riusciamo a leggerla. Ce la facciamo, Lidia? Ce la facciamo. Allora, un uomo davanti alla TV dice: no, ti prego, no, non lo
1: e
0: fare.
1: Sua moglie,
0: non lo fare, evita, ti prego.
1: Cosa è successo?
0: Niente.
1: Cosa stai vedendo?
0: Appunto, il filmino del nostro matrimonio, dice. Vabbè, era carina, dai, ci
1: era
0: può
1: carina,
0: stare. Ci può stare. Poi niente, c'è Matteo da Vimercate, salutalo.
1: Ciao Matteo,
0: ecco,
1: grazie
0: brava.
1: Mille, grazie.
0: Perfetto. Abbiamo detto tutto, possiamo andare con Clara, che oggi non è venuta perché non stava benissimo, però insomma arriverà.

0: tornerò lunedì. Non è mai lunedì.
1: Beh, anche noi torneremo lunedì, giusto, Giuditta? Beh, Marco,
2: vabbè, adesso
1: tutti.
2: Non è che però no, dobbiamo pensarci,
3: siamo
1: dipende. No, vabbè, era per dire, intanto che c'era la canzone,
2: giusto,
1: ecco.
2: Sì. Ciao,
4: dipende
2: ragazzi.
4: Che giorno è oggi.
1: Oggi è martedì.
3: Oggi è martedì.
1: Martedì.
2: Martedì. Succede
1: film,
2: sempre.
1: So solo che questo giugno, che è durato 3 mesi, sì, è finito oggi, l'ultimo giorno di giugno. Ah. Oggi è finito.
2: Avete dato tutte le informazioni a Marco, che di solito non sa né che giorno è né la data.
1: Oggi è 30 giugno.
2: Quindi adesso non lo potrò.
4: Martedì.
1: Che è durato 3 mesi, come diciamo, perché un giugno infinito è stato.
2: Sì, è vero.
1: E basta. Oggi è martedì, siamo qui a Bravo Baia di Tindari, esatto, in Sicilia. Tu sei andata in palestra, che ti ho visto prima, sì, con Giuditta,
2: sì,
1: che è ancora sportiva.
2: Sì.
1: E basta.
4: Giuditta non ha avuto voglia di cambiarsi.
1: Ha fatto
2: no,
1: bene.
2: In realtà, vabbè, adesso non è che devo non darvi tutti i programmi della giornata.
1: Però, volevo dire che non è giusto, lo ribadisco, forse l'ho detto già anche ieri, che io e Falivelli non possiamo metterci anche noi un toppino così con la pancia di fuori.
2: Ma
1: non
2: chi
1: è
2: ve lo vieta?
1: Ah, quindi possiamo mettere
4: la dignità, ce lo
2: però, in effetti, questo è un buon punto.
1: Però voi col toppino fate vestite, noi senza maglietta facciamo torso nudo, non è carino da vedere.
2: Ti presto il toppino,
1: però il toppino, cioè dai, io c'ho, dai, cioè voglio dire, come si fa?
4: No. Cioè, è un casino se poi ci sto bene, capito?
2: Ah, è la fine, non metti altro.
1: Vuoi anche un paio di tacchi da 12 eventualmente?
4: Sarei troppo alto.
1: Sarebbe bello.
3: No, poi un po' scomodi di pomeriggio col caldo, sì, vero? Sì.
1: Lidia Maria ci sta guardando di brutto, quindi
3: Lidia
1: ce ne
3: Maria ci dice che dobbiamo, no, vabbè, no.
1: Senti,
3: ma siamo
1: scusate
3: puntuali,
1: ragazzi, prima di andare via, siccome ci hanno chiesto payphone dei Maroon 5, la mettete voi?
4: La facciamo live.
1: La fate live.
4: Poco,
2: no, ma come non
4: tu fai
2: non
4: Wiz Khalifa, io faccio Adam Levine.
2: Ma non vabbè, va bene.
3: Secondo
2: va
3: me
2: bene, proviamo, va bene.
1: Noi vi ascolteremo dalla spiaggia, tutto perfetto, molto bello. Grazie a tutti. Ciao Lidia Maria, ciao a Cristina che era qui con noi, grazie a Mazzella che era in regia,
3: ciao,
1: invece
3: ragazzi,
1: a Cologno. Ciao,
2: ciao
1: a domani.
2: Ciao. A domani.

0: Irama con Cabana, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon martedì. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Ormai te l'avevo detto che era martedì e quindi insomma sei partito avvantaggiato. Salutiamo anche Lidia Maria Tarsitano che è in regia. In regia da Cologno Monzese invece c'è Ambro.
2: Ambro. Esatto.
1: Ma anche da remoto.
0: Pazzesco. Sono in quattro. Lui è da Cologno, noi invece siamo in diretta dal Bravo Baia di Tinder in Sicilia, così per tutta la settimana. Vi dirò di più, sì? Sorpresa, sabato compreso.
1: No, non è una sorpresa, era.
0: Era previsto. Io ho scoperto stamattina, credevo di essere l'unico a sapere questa cosa.
1: No, si sapeva. Volevo rendere un po' l'idea, perché io so che ci sono molte persone che ci stanno ascoltando, che dicono: sì, vabbè, bravo, Baia di Tinder. Noi siamo qui, vista piscina, anzi, salutiamo tutte le persone che sono in piscina in questo momento, e poi ci saranno anche delle sorprese nel corso della settimana, però non diciamo ancora niente.
0: Ci sono delle sorprese, sì. Vabbè, io ho scoperto oggi. Fino a sabato, quindi figurati quando mi arrivano a messe sorprese.
1: La tua vita è una sorpresa, perché non ti ricordi mai niente e quindi è sempre una sorpresa.
0: È un continuo rincorrere comunque, ragazzi, sì. Si fa una fatica incredibile. In ogni caso, la cosa che so è che oggi andiamo avanti fino alle 18, perché lo facciamo spesso. Cioè quasi ogni giorno. E mettiamo un sacco di musica.
1: E allora iniziamo.
0: Vai.
3: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Zucchero con Diamante su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tra poco, se vi va, parliamo di concerti, perché siamo nel vivo della stagione dei concerti estivi.
0: Ne parliamo soltanto? Vabbè, non diciamo altro.
1: No, esatto, teniamoci sul
0: vago. Rimaniamo così.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: C'era un ragazzo.
6: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
7: Fattima dare dalla mano.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su

0: precipita e stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
9: Radio Italia Summer.

0: oggi, ascolta la playlist su Apple Music.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: L'immenso dei Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamone dei Negramaro.
1: Eh
0: Giuditta.
1: Sì, perché loro stanno girando l'Italia con Una storia ancora semplice, live 2026, e saranno in viaggio per tutta l'estate, da nord a sud, in tutti i principali festival italiani. Non tutti, ma quasi, dai.
0: Certo, tra l'altro questo tour è pensato come un grande abbraccio collettivo, così l'hanno definito. Un regalo ai loro fan, che in questi 20 anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, da Mentre tutto scorre ai brani più recenti di Free Love.
1: Ora, sì, tu prima avevi detto parliamo di concerti, io ti ho chiesto parliamo e basta. In realtà non ne parliamo e basta, perché noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di Una storia ancora semplice, live 2026 dei Negramaro, e oggi...
0: Oggi vi regaliamo 2 biglietti per il concerto del 24 luglio a Riccione Music City.
1: Dovete inviare un sms o un whatsapp al 331-995-0095 con la scritta Negramaro, il vostro nome e il nome della vostra città.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Adesso ci sono Giuli e Biagio Antonacci, e questa si chiama L'ultima canzone.

0: E infatti ha finito, finiamo punto e basta.
1: Di già, no?
0: Ha detto così, ha detto così.
1: Scusa, prima ci siamo lasciati parlando di Negramaro, del concerto di Negramaro.
0: Sì, vuoi sapere chi va?
1: Ariccione, chi va?
0: Chi va? Va Benedetta da Santa Sofia in provincia di Cesena.
1: Forlì Cesena.
0: E lei dice che Negramaro le piacciono tantissimo, anche se il suo cantante preferito è Fabrizio De André. Andrà al concerto con il suo ragazzo Alberto oppure con sua cugina Sabina. Credo che dipenda da come si comporterà Alberto.
1: Ma anche dal giorno, magari. Che ne sai,
0: credo
1: magari,
0: che dipenderà magari, da come si comporterà Alberto.
1: Va bene, divertitevi. Allora, noi volevamo parlarvi oggi fondamentalmente di pallone. Perché oggi si parlerà tantissimo di calcio. Non so perché, ma.
0: Sì, non solo di mondiali, cioè di cose collaterali ai mondiali anche.
1: Ieri parlavamo dei nomi.
0: Sì.
1: Chi ha ascoltato la trasmissione di ieri, insomma, ha seguito questa cosa che molti nomi vengono dati in seguito poi ai grandi campioni, a grandi eroi, grandi attori. In questo periodo, essendoci mondiali, tanti nomi dipendono dai campioni di calcio.
0: Ieri abbiamo parlato appunto di tanti neonati che sono stati chiamati Neymar dopo la sua convocazione al mondiale, ma c'è una coppia brasiliana che è tifosa sia di Neymar che di Lionel Messi.
1: Sì.
0: Scusate.
1: Sì.
0: E quindi non riusciva a scegliere il nome del figlio perché come lo chiamavano? Neymar? Messi? Neymar?
1: L'hanno chiamato?
0: Come l'hanno chiamato?
1: Nei Messi. Cioè, era una cosa molto. Cioè,
0: allora,
1: non voglio dire che questo bambino abbia un brutto nome, però.
0: No, più che altro sembra il nome di uno dei figli di Elon Musk.
1: Sì.
0: Cioè, è abbastanza complicato.
1: Il fratello maggiore si chiama Romario, altra leggenda del calcio brasiliano. Però, Romario.
0: Romario almeno è identificabile. Nome. Nei Messi è un po' più complicato da spiegare. Non potevano fare un altro figlio?
1: Poi il punto è che è brasiliano, capito? Si chiama anche come un campione argentino. Cioè,
0: non lo so,
1: perché fargli ste cose?
0: Una situazione scomoda, effettivamente.
1: Come
0: potevi
1: chiamare Paolo? Cioè, chiamano un nome. San Paolo, chiamano Paolo. Che ne
0: so. Dici per omaggiare tutto lo stadio? Poteva essere un'idea, in effetti loro non ce l'hanno avuta. Giusto. Lo stadio.
1: Che adesso si chiama Maradona.
0: Posso dire che è il caldo. Sì. La situazione è il caldo ed è tutta colpa del caldo. Comunque potevano fare un terzo figlio, avrebbero risolto la situazione.
1: E chi lo dice che non lo faranno?
0: Bisogna vedere come vanno i mondiali.
1: Sì,
0: anche,
1: certo, anche
0: capire,
1: questo è vero.
0: Se poi come lo chiameranno
1: il Brasile, va bene, se poi festeggiano, insomma, ve lo diremo dopo, dai.

0: I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Sorry, scusa, lo sento.
1: Allora, ci sono delle realtà, specialmente delle idee, che poi diventano aziende. Mm-hmm. Molto spesso, soprattutto le start-up, no? Sono nate così, da un'idea che poi è diventata un'azienda. Che spesso però cambiano rotta per arrivare al successo.
0: Sono curiosa, credo che siano curiosi anche i nostri ascoltatori, ma dovete aspettare un attimino. Sì. Un attimino.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
8: Certo, tre giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
7: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Malika Ayane, una possibilità a Radio Italia, solo musica italiana. Si accennava prima alle aziende che partono con un'idea, poi capiscono che in realtà sono bravissime a fare altro.
1: Sì.
0: E lì arriva la svolta, l'azienda cambia radicalmente.
1: Succede soprattutto nelle aziende di tecnologia. Vi facciamo qualche esempio. Sono due esempi veramente illustri. Il primo è Instagram.
0: Sì.
1: Instagram era nato come un'app per il check-in nei luoghi pubblici.
0: Certo.
1: E poi hanno capito che invece la condivisione delle foto in un mondo in cui tutti vogliamo in qualche modo mostrarci funzionava di più.
0: Ma non solo, c'è anche YouTube che era partita come video dating, cioè incontri tramite video.
1: Però non era una brutta idea quella.
0: Non era una brutta idea, però poi alla fine si è scoperto che la gente aveva piacere a condividere cose magari con più persone ed è diventata una televisione online.
1: Sì, praticamente sì.
0: La televisione online.
1: Sì, l'unica, sì. è vero. Però perché ve ne parliamo? Perché proprio in questi giorni un'azienda nota per la creazione di immagini con l'intelligenza artificiale ha cambiato, questo fenomeno insomma ve l'abbiamo detto esiste, e adesso fa uno scanner per la risonanza magnetica. Però cioè, se, nel caso di Instagram e di YouTube almeno erano due cose più o meno correlate. Sì. Qui proprio non c'entra niente.
0: Tra l'altro molte aziende, molte startup che hanno degli investitori magari in alcuni casi quotate in borsa, sai, quando fai un annuncio del genere sorprendi un po' tutti perché non hai mai operato nel campo medico, allora cambi radicalmente. Questo fenomeno ha un nome.
1: Ha un nome bellissimo. Allora, io voglio rivolgermi a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana che hanno guardato Friends.
0: Sì.
1: Si chiama Pivot.
0: Pivot.
1: Pivot significa girarsi praticamente.
0: Sì, esiste anche nel basket il pivot.
1: Sì, però a me è venuta in mente la scena iconica di Friends in cui stanno cercando di portare un divano al piano di sopra e c'è, non mi ricordo se Ross o Chandler schiacciato sotto il divano che urla Pivot! Pivot! Ed è bellissimo, cioè se non l'avete vista andatele a recuperare solo quella scena, va
0: sì,
1: bene.
0: E aggiungo, l'unico motivo per cui abbiamo parlato di aziende che cambiano cose è per citare questa scena.
1: Assolutamente sì, sì, ma io sono orgogliosa di questa cosa, ne sono molto fiera.

0: Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, se avete voglia, noi restiamo insieme ancora per un'ora perché abbiamo delle cose da dirci. Ci sono cose che succedono, concerti,
0: sì,
1: eventi,
0: sì,
1: musica,
0: sì,
1: aperitivo?
0: Vabbè, no, aperitivo adesso è presto, vabbè, vediamo un attimo, intanto sono le 17.

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Emergenza caldo, l'OMS convoca una riunione europea urgente per il 6 luglio in Italia, 25 città da bollino rosso da oggi in arrivo temporali e calo delle temperature. Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti, il comando agito su commissione, l'accusa è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il sisma in Venezuela, oltre 1700 i morti accertati.

0: risultati estratte vive nelle ultime ore 7 persone, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Attentato a Monte Carlo ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev, è in gravissime condizioni, feriti la moglie e il figlio, in fuga un sospettato, il procuratore esclude il terrorismo. Accoltellato a morte il titolare di una pizzeria di Reggio Emilia, ferita la sorella, arrestato il presunto assassino, aveva chiesto di consumare una pizza gratis. Leone in difesa dell'unità della Chiesa, il Papa invita i leferviani a non ordinare 4 nuovi vescovi, non fate lo scisma, dialoghiamo, l'appello del Santo Padre. Wimbledon, dopo la sofferta vittoria di Sinner, vanno avanti anche Paolini e Grant, tra le donne Arnaldi KO, attesa per Berrettini, Cobolli e Sonego. Mondiali, Germania, prima vittima illustre eliminata dal Paraguay ai rigori, avanti anche Brasile e Marocco, oggi Costa d'Avorio, Norvegia e Francia-Svezia, atteso l'annuncio per Allegri al Napoli.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla statale 130 Iglesiente in Sardegna c'è una coda a causa incidente sull'incrocio di Assemini, direzione incrocio Cagliari Nord, strada statale 554 Cagliaritana. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, lavori prima di Grosseto Sud e dopo l'incrocio di Pescia Romana, in direzione incrocio Roma. Sulla statale 1 via Aurelia, ma in Liguria, lavori in corso dopo Ortonovo e prima dell'incrocio di Sarzana, strada statale 446 di Fos di Novo. In Toscana, sulla statale 73 Senese Aretina, coda incidente dopo l'incrocio Tegoleto e prima dell'incrocio Pieve al Toppo, strada statale 327 di Foiano, in direzione San Sepolcro, strada statale 3 bis Tiberina. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, incidente sull'incrocio di Florinas, direzione Porto Torres. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, c'è fondo stradale dissestato dopo l'incrocio di Frattapolesine, Pincara e prima dell'incrocio Villa Marzana, direzione Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio, non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film, su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di concerti,
1: sì, soprattutto per quanto riguarda Eros Ramazzotti, con il concerto di weekend scorso dell'Allianz Stadium di Torino ha chiuso i suoi appuntamenti negli stadi italiani. È un tour negli stadi che finisce, però ce n'è un altro in pieno svolgimento, quello di Max Pezzali.
0: Eh sì, perché nei prossimi giorni Max Pezzali salirà sul palco qui in Sicilia. Domani e giovedì Max sarà protagonista di una doppia data allo stadio San Filippo di Messina. La prima data è già sold out, mentre rimangono gli ultimi biglietti per quella di giovedì.
1: Sta di fatto che questi due artisti hanno un sacco di concerti poi singolarmente nei prossimi mesi, ce ne saranno tanti. So che sei già pronta, Giuditta, in collegamento
0: in collegamento dallo studio,
1: perché ti stai allontanando così
0: ma
1: tanto.
0: Ma no, però in effetti il microfono ce l'ho in mano, quindi non ha senso quello che sto
1: città.
0: Facendo
1: Vabbè, in ogni caso, se volete trovare tutte le date di Eros e di Max per i prossimi mesi, potete trovarle sul nostro
0: nella nebbia radioitalia.it. ho sentito,
1: ti calmi, c'è uno che sta dormendo,
0: lei in tutta la piscina, non so che cosa è successo
1: oggi.
0: Diamo sempre la colpa al caldo.
1: Oggi
0: come
1: sei in forma,
0: oggi sono in forma,
1: sì,
0: dici
1: sì.
0: Ho fiato oggi,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, oggi sì, non adesso... te ne chiederò altri, anzi allora... adesso un po' di delicatezza, un po'
0: sì?
1: di calma,
0: provo anche a ballarla,
1: no,
0: questa.
1: Lascia stare, c'è no, Gaia, questa si chiama Bossa Nostra,
0: non posso ballare, no.

0: bellissimo.
1: Cosa?
0: Se si fosse verificata una cosa sarebbe stato bellissimo.
1: Cosa
0: bellissimo.
1: Doveva succedere
0: una cosa ieri, invece poi non è successa. Però vabbè, è bello sognare.
1: Vuoi tenerci sulle spine?
0: Sì, lo
1: voglio
0: fare.
1: Però dopo ce la racconti.
0: Sì,
1: perfetto.
0: Dopo.
1: Ok.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Jerry Calà per Seat prima...
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Dividile coi fiocchi!
7: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
8: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo €1,99 nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zircle nelle librerie Mondadori e su mondadori.zircle.com. Fai spazio a nuove storie.
13: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
14: Quando siamo in vacanza!
15: A casa tutto bene!
16: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene!
17: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
19: Grande nonno!
18: E alle passioni che non hanno età.
19: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
18: Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Non c'è più l'età, non c'è più l'età per ballare, eh?
1: Prende palma Nitta e mi schilla. La testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. Sono affaticata, allora, adesso dopo questo balletto.
0: Ripigliati, perché provo a ricordarti quello che mi dicevi pochi minuti fa, cioè sì, il fatto che se fosse successa una cosa, cos'è? Di cosa parli?
1: Ieri Brasile e Giappone si sono sfidati nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Non ti ricorda niente? Brasile contro Giappone?
0: Allora, qualsiasi cosa che rimanda al Giappone calcisticamente mi ricorda Ollie e Benji.
1: Per forza. 40 anni.
0: Quanti?
1: 40 anni fa.
0: Sbagliato.
1: 40 anni fa nel cartone animato il Giappone batteva il Brasile per 3-2 nella finale dei mondiali con il gol di Ollie.
0: Certo.
1: E quindi il Giappone.
0: Non il cantante.
1: No, non il cantante Ollie. Ollie di Ollie e Benji, sì, chiaramente. E quindi insomma diventava campione del mondo. E era
0: 3-2 finiva. Sì. Tra l'altro la coincidenza non è passata inosservata sui social, perché è diventata subito virale. Qualcuno ha scritto: quindi la partita durerà una settimana, perché
1: sì,
0: ricordi che quella
1: il
0: finale...
1: campo sarà più grande,
0: sì,
1: si vedrà proprio la curvatura terrestre.
0: Sì,
1: chiaramente.
0: Sì, sì. Nella realtà, però, il Brasile ha vinto al 96esimo con il gol di Martinelli per 2-1.
1: Allora, io so che ci sono tantissimi ascoltatori che ci seguono dal Brasile, quindi non voglio. Però, così, ipoteticamente, da grande fan dei cartoni animati, sarebbe stato bello vedere vincere il gioco. Però
0: no, sarebbe stata una coincidenza così.
1: Eh sì, solo per il cartone animato.
0: Solo per il meme. Ecco,
1: solo per il meme.
0: Fatta solo per il meme. In realtà è andata diversa, ma era un po' prevedibile.
1: Sì, in effetti.
0: Vabbè. Poi dal Brasile ci ascoltano, dal Giappone no. Quindi.
1: Vabbè. Allora è andata benissimo così. E siamo contenti del risultato finale di questa partita. C'è Giorgia, questa è Gocce di Memoria su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, ne approfittiamo per ricordarvi che noi siamo in diretta dal Bravo Baia di Tindari, in Sicilia, così per tutta la settimana.
0: Sì. No, non facciamo come abbiamo fatto prima, che già ci portiamo avanti, diciamo lunedì saremo di nuovo a Milano, per ora non pensiamoci.
1: Lunedì? Okay.
0: Saremo di nuovo a Milano.
1: Vabbè, no,
0: No, ma allontana proprio anche il pensiero.
1: Oggi cos'è? Lunedì, Martin? Giovedì, eh?
2: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: I regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Achille Lauro, stripper su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, c'è un'abitudine che io credo accomuni veramente forse gran parte dei nostri ascoltatori.
1: Eh beh sì, no, un'abitudine che magari qualcuno ha preservato, però chissà, per molti sì. Rappresentava un passatempo da piccoli, che sono gli album di figurine, che poi sia il calcio sia altro, però insomma gli album con le figurine.
0: Sì, sì, sì, sì, ma qui parliamo proprio di quelle dei calciatori, perché visto che ci sono i mondiali negli Stati Uniti, si è deciso di portare gli album di figurine Panini anche negli Stati Uniti. In totale erano stati prodotti circa 2 miliardi di pacchetti in tutto il mondo, ciascuno contenente 7 figurine. Ho detto vabbè, potranno bastare, perché questa è una cosa per lo più europea, magari non piace negli Stati Uniti, no?
1: Sì, poi magari funziona solo da feticcio, no? Per ricordare i mondiali in questo momento negli Stati Uniti. In realtà la domanda ha superato l'offerta e quindi la prima tiratura si è esaurita in una sola settimana.
0: 2 miliardi di pacchetti in una settimana.
1: È la prima volta che gli americani arrivano dopo di noi su qualcosa legato all'intrattenimento.
0: Allora, stavo lì per lì mi sono fermata perché ho detto vabbè, il cibo arriviamo prima noi. No, però cioè, sull'intrattenimento hai ragione, forse questa è la prima volta in assoluto, possiamo dire un po' orgogliosi di questa cosa?
1: E certo, come no, ma secondo me ce ne sono anche altre, dobbiamo scavare un altro po'.
0: Abbiamo quasi insomma recuperato il fatto che non abbiamo partecipato
1: Vabbè, comunque, questa la portiamo a casa e poi vediamo se ce ne sono altre, magari faremo ricerche nei prossimi giorni.
0: Va bene.

0: Samuele Bersani, spacca cuore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci colleghiamo con Cologno Monzese?
2: Sì, a voi se volete siete.
3: Ciao, ragazzi.
4: Ciao.
3: A voi la linea, come direbbe una nostra amica.
0: Come state, Daniele, bene. Emiliano?
3: Molto bene.
4: Benone, voi come va là?
0: Beh, molto, non ci possiamo lamentare. Sì, molto bene, bisogna dire la verità. Non vogliamo farvela pesare troppo.
3: Invece volevo dirvi che qua la temperatura è drasticamente cambiata, che sì, sono delle bellissime giornate, sembra una tarda primavera.
4: Proprio.
3: C'è un venticello tranquillissimo.
0: E il mare?
3: Guarda,
4: il
3: droscalo
4: non è malissimo, adesso.
3: Non sentiamo nessuna invidia noi.
0: No, la granita lì com'è?
4: Buona, buonissima, la famosa granita milanese. Non è che invidiamo nulla.
3: Poi c'è la brioche col tuppo.
0: Gli involtini di pesce spada,
4: basta, avete vinto, basta.
0: Okay.
4: Dai, su, basta.
1: No, avevamo una lista lunga almeno 100 cose.
4: Non stavamo giocando allo stesso
3: livello. Loro erano
0: dai, ma tanto tra una settimana
3: l'Italia, mettiamola così.
0: Mamma mia, tra una settimana switchiamo, quindi potrete fare lo stesso gioco. Dai, va bene,
4: è vero,
0: così
4: è vero, dai,
1: va bene. Allora, le prossime 3 ore con Daniele e Emiliano, noi salutiamo sta ridendo non so perché,
0: io sì,
1: però Lidia Maria Tarsitano qui da noi. Invece c'è Ambro,
0: Ah, vedi, ci sono tutti gli Ambro
1: del
0: mondo.
1: Ci risentiamo domani sempre a partire dalle 4 del pomeriggio.
0: Sono le 18, buona serata.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti dà torto al presidente Donald Trump e mantiene in vigore lo Ius Soli. Emergenza caldo, l'OMS convoca una riunione europea urgente per il 6 luglio. In Italia 25 città dal bollino rosso da oggi in arrivo, temporali e calo delle temperature. Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti, il comando ha agito su commissione, l'accusa è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il sisma in Venezuela, oltre 1700 morti accertati, estratte vive nelle ultime ore 7 persone, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Accoltellato a morte il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, ferita la sorella, arrestato il presunto assassino, aveva chiesto di consumare una pizza gratis. Leone in difesa dell'unità della Chiesa, il Papa invita i Leferviani a non ordinare 4 nuovi vescovi, non fate lo scisma, dialoghiamo, l'appello del Santo Padre. Wimbledon, dopo la sofferta vittoria di Sinner, vanno avanti anche Pauline e Grant tra le donne, Arnaldi KO, attesa per Berrettini, Cobolli e Sonego. I mondiali, la Germania prima vittima illustre, eliminata dal Paraguay ai rigori, avanti anche Brasile e Marocco, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia, atteso l'annuncio per Allegri al Napoli.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.
4: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Fedez, prima di ogni cosa su Radio Italia, solo musica italiana. Bentrovate e bentrovati.
1: Buonasera a tutti, bentornati a noi qui a Cologno Monzese dopo la nostra trasferta.
0: Mi piace
1: trasferta.
0: Che tu quando torniamo dici, lo dici da solo.
1: Certo, ci diamo il bentornati, è bello ritrovare i posti che conosciamo, rimettere tutto nella normalità, nell'ordine della normalità.
0: Sì, qua al Fortino.
1: Sì, dai, ci riprendiamo quello che è nostro, per citare una serie televisiva.
0: Mamma mia, come ti sento
1: una famosa serie
0: agguerrito.
1: Senti, prima di ogni cosa, prima dei saluti, prima di tutto quanto, siccome poco fa dicevo con Marco e Giuditta che loro sono ai mondiali e noi siamo l'Italia, che ai mondiali non c'è andata ovviamente, vorrei però complimentarmi anche con tutti i tifosi della Germania che da ieri sera sono a casa pure loro,
0: sono come noi,
1: che tra l'altro è per la terza volta consecutiva che non passano
0: contro il Paraguay
1: questo turno qua,
0: la grande Germania e il piccolo Paraguay,
1: capito. Vorrei complimentarmi anche con tutti i tifosi dell'Olanda.

0: merenda,
1: che sono a casa come noi.
0: Però noi non possiamo godere delle sfortune altrui, un pochino, perché un po' poi ci torna addosso.
1: Ma un po', guarda, più di così cosa ci deve tornare addosso?
0: Vabbè, non si dice mai questa frase, può sempre andare peggio.
1: Va bene, va bene, va bene. Vabbè,
0: salutiamo Edo Stanzini e torniamo alle buone abitudini anche su quello.
1: Buona,
0: no?
1: Serata, Edo Stanzini. Edo Stanzini, a Palermo si è mangiato l'arancina.
0: Giusto? Se l'hai mangiata?
1: Se l'hai mangiata, sì, io l'ho vista.
2: L'ho vista.
1: Conferma anche lui. Buona serata a tutti da parte nostra, Daniela Cappelletti.
0: Emiliano Nino Picardi, ci siamo fino alle 21. Come sempre, loro facevano parte del nostro cast l'altra sera. È stato bello vederle sul palco, è stato bello fare anche delle chiacchiere con loro.
1: Sono molto simpatiche, oltre che molto brave. Tra l'altro, questa è la canzone con cui hanno scelto proprio di debuttare sul palco di Radio Italia Live il concerto. Loro sono le Bambole di Pezza e quella che ci hanno suonato dal vivo era Porno.

0: Luciano Ligabue, voglio volere qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. È stata una prima parte di inizio estate per lui piuttosto intensa, insomma, con un po' di concerti, un po' di cose che lo hanno visto protagonista. È uno che non si sottrae mai, comunque Luciano, quando c'è da suonare lui c'è.
1: C'è sempre con i suoi chitarroni, come dici tu.
0: Con i suoi chitarroni. C'è un altro che si sta godendo questo momento di inizio estate con la sua musica. Tu hai fatto il classico, vero?
1: Ho fatto il classico.
0: La prima lettera dell'alfabeto?
1: Greco.
0: È greco?
1: Sì, alfa.
0: Tra poco parliamo di lui.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso

0: prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Vieni da MD per una qualità top.
13: Senza spendere una fortuna, Antonella.
14: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
16: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
17: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
16: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: E vai, c'è Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. E proprio domenica scorsa, due giorni fa, mentre noi eravamo impegnati sul palco di Radio Italia Live, il concerto a Palermo, lui saliva sul palco del Sequoia Music Park di Bologna.
2: È stato un bel concerto quello, tra l'altro anche legato ad un aneddoto particolare che Alfa ha voluto raccontare. Ha detto che 4 anni fa era stato costretto ad annullare un concerto a Bologna perché alla fine della vendita dei biglietti ne erano stati staccati solo 18.
1: 18 poverino,
2: un po' pochi, e quindi avevano dovuto annullare il concerto perché insomma non, in qualche modo immagino non coprissero le spese della band e dell'organizzazione.
1: E adesso sono andati anche i suoi amici, poverini.
2: Ma i suoi amici stanno a Genova, lui era a Bologna a suonare, scusa, c'è anche una trasferta da fare, comprensibile.
1: Non è più quella situazione là, comunque. Alfa si è esibito davanti a 4.000 persone, poi sappiamo, ha fatto i palazzetti, ha fatto di tutto, quindi insomma 4.000 è fin poco per i suoi standard ultimamente. E poi ha commentato semplicemente: tempo al tempo, le cose belle arrivano.
2: Sì, giusto, basta coltivare le passioni e poi i sogni prima o poi si realizzano in qualche modo. Lui è testimonianza che questa cosa a volte, non sempre, a volte succede. Ha un calendario fitto di appuntamenti quest'estate, tutte le date le trovate su radioitalia.it.
1: Ascoltiamo anche la nuova di Arisa, intanto si chiama Rugiada. Non so innamorare.

0: La melodia di questo fischietto finale è talmente iconica, talmente dolce, che ha reso questa canzone di Lucio Dalla un capolavoro incredibile. Tu non mi basti mai, alle 18.36, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana con noi due, Daniele ed Emiliano. Non abbiamo dato modi per mettersi in contatto.
1: Abbiamo sbagliato. Facciamo subito. 331-995-0095 è il nostro numero per raggiungerci con i whatsappini, brevi note vocali, e soprattutto ci sono tanti modi per ascoltarci se state per partire per le ferie o anche se rimanete in città. E quando siete in giro che non avete una radio a disposizione, c'è l'app per esempio che è gratuita, la scaricate, la mettete sul telefono e ci ascoltate dove vi va.
0: Giusto, c'è anche il nostro sito radioitalia.it, oltre a conoscere tutte le news che riguardano il mondo della musica, anche da lì se avete voglia ci potete ascoltare online.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte, la nuova collaborazione insieme a Jovanotti si chiama DNA, se non si era capito, su Radio Italia solo musica italiana.
1: Mi piace questa cosa particolare, sì. Ma stavo pensando, oggi l'ultimo giorno di giugno, è volato questo mese.
0: Domani primo luglio.
1: Pieno di cose interessanti.
0: Perché
1: magari...
0: è bello perché noi non sfugge mai niente.
1: No, esatto, a me in realtà era sfuggito, me ne sono accorto adesso, ma solo perché qualcuno scrive primo luglio, primo giorno di pensione. È l'inizio di una nuova era, per citare Jovanotti, per quanto riguarda Pasquale, che da domani mattina ci avrà un sacco di tempo libero e di relax, beato lui.
0: Ah, Pasquale, e come fai adesso? Che farai in quest'estate? E poi che farai l'autunno?
1: Ma senti,
0: e poi
1: ma
0: che farai l'inverno? Pasquale, dici.
1: Vabbè, dici Pasquale.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce.
5: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, sti...

0: stacco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
2: Allora, ci siete?
3: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sono un bel po' di ricordi anche di citazioni legate agli anni 90 nella nuova di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade su Radio Italia Solo Musica Italiana. Hit Parade mi fa venire in mente la classifica dei tennisti, e siccome noi abbiamo ancora,
1: si chiama Ranking ATP, ma
0: vabbè,
1: vabbè,
0: è la stessa cosa, abbiamo ancora il numero uno al mondo, ma perché non parliamo di
2: tennis?
0: Facciamo, dai,
1: dai.
0: Con chi?
1: Eccoci qua.
0: Ce ne andiamo a Wimbledon.
1: Wimbledon, ieri è iniziato il torneo più famoso al mondo. Sul campo centrale, come la tradizione vuole, inizia il torneo il vincitore dell'edizione precedente. Quindi il nostro...
0: Ho iniziato Wimbledon.
1: Sì.
0: No, con non Wimbledon. Poca... Con Wimbledon, come si dice?
1: Con non poca fatica ha iniziato Wimbledon, perché comunque è stato un esordio complicato, intanto perché è arrivato al quinto set per riuscire a battere il suo avversario Kecmanovic.
0: È bravo,
1: sì, è molto bravo, ha fatto penso la partita
0: Canederli.
1: Mettila. Ha fatto la partita della vita contro Sinner ieri, quindi oltre alla fatica di dover ribaltare il match a suo favore, diciamo che il rientro sull'erba di Parigi è stato segnato anche da una caduta che ha allarmato tutti quanti, lui stesso,
0: vero, ho visto anche io,
1: è proprio caduto con le ginocchia unite, lui ha già un problema all'anca, quindi si è toccato per un po' quest'anca e poi sembrerebbe tutto a posto comunque.
0: Ma ho visto che si è sporcato una scarpa perché si è tagliato il piede praticamente.
1: Praticamente lui dice essere stata un'unghia. In pratica la scarpa bianca, sapete che poi Wimbledon è particolarmente noto perché sono tutti vestiti di bianco, è iniziato a diventare rosso sangue questa scarpa.
0: Sì, si è macchiata proprio tanto anche.
1: E quindi alla fine, durante l'intervista finale, gli hanno domandato ma che cosa è successo? E soprattutto perché non abbiamo fermato questo match?
0: Avevo un'unghia incarnita.
1: No, non aveva un'unghia incarnita. Si è fatto male a un'unghia, lui l'ha detto che era un'unghia, probabilmente in quella caduta se l'è un po' spezzata, non si sa bene. Fatto sta che sta scarpa è diventata tutta rossa e lui, che è una persona di un certo tipo, ha detto io non volevo interrompere per non disturbare il match, che aveva un buon ritmo, non volevo interrompere il mio avversario.
0: Beh,
1: e nessuno ha
0: elegante
1: interrotto.
0: Anche in questo.
1: Elegante in tutto. Nessuno, anche il giudice di sedia, ha interrotto niente.
0: Hanno proseguito poi,
1: come se
0: dicevi,
1: niente fosse, prova una scarpa rossa, sangue.
0: Con un po' di fatica ha portato a casa questo match inaugurale. Adesso
1: diciamo
0: quando,
1: che ha ingranato.
0: Quando gioca adesso?
1: Domani.
0: Ah, subito gioca.
1: Sì, giocano un giorno sì e un giorno no.
0: Sono formidabili.
1: Intanto in campo
0: cosa.
1: C'è Berrettini al suo esordio, purtroppo oggi Rinaldi è stato battuto al primo turno, quindi è uscito da Wimbledon. Paolini molto bene, perché invece anche lei ha ribaltato una partita complicata, è andata avanti e quindi insomma seguiamo.
0: Beh, vediamo, speriamo bene per l'Italia, soprattutto perché più lontano vanno, più soldi fanno.
1: Mahmood.
3: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: businessman e anche le businesswoman, perché io ho un pensiero per loro in questo momento in cui sono in giacca e cravatta col tailleur e devono mantenere un dress code decoroso,
1: appropriato, dammi
0: perché con 40
1: feedback,
0: gradi è complicato. Io un secondo di silenzio per loro.
1: Aspetta. Ok, va bene. E c'era dito nella piaga qui su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo contenti di essere in timing.
0: Per
1: visto
0: cosa?
1: Che o clock, se non le dice, no, è per essere business.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani soleggiato su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi, pressoché sereno al sud. In giornata temporali in aumento specialmente sulle regioni settentrionali, ma qualcuno sarà possibile anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Trovo Anna bravissima, ma devo mettere le mani avanti, chiedo scusa a lei e al suo pubblico, ma avendo ormai una certa età io non ho capito niente di questa nuova canzone. No, assolutamente nulla, mi devo preparare perché White Girl Wasted, quella appena suonata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, anticipa di 10 giorni, visto che esce il prossimo 10 di luglio, Million Dollar Babe, che è il suo nuovo disco. Devo trovare un traduttore.
1: No, adesso ci mettiamo lì e leggiamo il testo con calma. Sì. Comunque, negli scorsi giorni Anna aveva già pubblicato la copertina di questo progetto, che però non sarà l'unica. Lei ha condiviso

0: Una cover speciale Babe Edition per il formato in vinile che è stata realizzata da un'autrice d'eccezione, sua mamma.
1: Sì, è stata disegnata da Stella San Vitale, che è proprio la mamma di Anna. Ho pensato a Babe il maialino coraggioso, invece no, perché Babe per me è maialino coraggioso.
0: Babe va in città, poi c'è quel sequel.
1: Invece no. Comunque la mamma di Anna è diplomata all'Accademia di Belle Arti e per la copertina ha raffigurato la figlia alla guida di una decapotabile sotto un cielo stellato, un'immagine insomma molto wild.
0: Comunque non è l'unico caso, questo qua di Anna non è un caso isolato. Tutte le copertine dei dischi di Lucio Corsi, per esempio, sono state disegnate dalla mamma, che è Nicoletta Rabiti, anche lei diplomata all'Accademia delle Belle Arti, esattamente come la mamma di Anna. Ti capì?
1: Voglio dire, va bene, tutto molto bello, anche un po' poetico.
0: Sì.
1: Potrebbero però fare uno scambio, cioè il prossimo disco di Lucio Corsi la copertina la fa la mamma di Anna. E quella di Anna la fa la mamma di Lucio.
0: Chissà cosa viene fuori.
1: Secondo me è una cosa molto bella.
2: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Castello Bianco con i Pinguini Tattici Nucleari, che anche loro erano nostri ospiti, hanno proprio aperto il concerto di Radio Italia Live a Palermo domenica, due giorni fa. Tra l'altro prima al 331 995 0095, qualcuno, ma pochi minuti fa, chiedeva proprio Castello Bianco. È stato casuale.
1: Accontentato, però casualmente accontentato. Meglio così. Senti, elencami tre cose rinfrescanti.
0: L'anguria.
1: Sì.
0: Il tè freddo.
1: Sì.
0: E l'aria condizionata.
1: No, la terza te la dico io tra
0: va
1: poco.
0: Va bene.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live, il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi! Hey.

0: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: lo dice sì. Elettra Lamborghini qui su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa ti chiedevo tre cose rinfrescanti, dicevi l'anguria, il tè freddo.
1: Adesso la so.
0: La terza te la do io, perché per cantare tutte le canzoni di questa caldissima estate è uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
1: È rinfresca, questa è rinfresca. Sì. E dentro ci sono 32 canzoni raccolte in due CD ed è la colonna sonora di quest'estate 2026.
0: Sì. Dicevamo,
1: per esempio?
0: La Lamborghini c'è, bam bam, certo. Bambina per forza c'è, ma poi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, ma con la nuova Scusa Sorry,
1: scusa lo sento.
0: E ancora Serena Brancale con Levante e Delia al mio paese.
1: Poi
0: c'è Fulminacci con Maledetto me, c'è ovviamente Annalisa di Canzone Estiva,
1: poi,
0: ma c'è anche Ultimo che ci canta Romantica, Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla che cantano La Testa Gira. Insomma, tu dimmi il successo di quest'estate.
1: C'è
0: pure Biagio Antonacci.
1: Marcomi?
0: Ma certo che
1: Samurai
0: c'è.
1: Samurai J e Vito Salamanca?
0: Sì, c'è. Figurati se manca Salamanca.
1: Esatto. Tutte le info dove sono?
0: Sul nostro sito. Fate un salto su radioitalia.it e trovate tutto.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Italia, solo musica italiana, potrebbe anche essere canicola estiva.
1: Calura estiva.
0: Calura.
1: Se vuoi, sì.
0: Caldazza, come dice qualcuno, di raffinato.
1: Sì. Sono giorni un po' così, dobbiamo abituarci a questo tempo un po' pazzerello in questo periodo, l'ondata di calore che ha preso in particolare il nord Italia, ma in generale insomma tutta la nostra penisola,
0: tutta l'Europa,
1: sì, esatto, pare non mollare la presa, tanto che alcuni ragazzi hanno inventato una cosa geniale per cercare un po' di fresco.
0: Sì, il web ci viene in aiuto con un sito che mostra in tempo reale dove si può trovare ombra in qualunque ora del giorno e in qualunque posto del mondo. Il portale si chiama Shadow Map e permette di osservare la mappa di qualunque luogo oppure inserire proprio un indirizzo, no, specifico per sapere se in quel momento là c'è l'ombra.
1: Sì, tu vai su questo portale, scrivi insomma, l'indirizzo di casa tua o del posto dove stai andando e vedi se c'è il sole oppure se c'è l'ombra. Questo sito viene utilizzato tutto l'anno anche da fotografi che per le loro esigenze cercano dei posti a seconda dei casi, sì, con la luce solare oppure con l'ombra, ma in quest'estate potrebbe essere utile per noi che da qualche parte dobbiamo ripararci, soprattutto nelle città dove l'asfalto si fa rovente, dove
0: fa
1: il
0: molle,
1: caldo si
0: direi.
1: Sente ancora di più. Cerchi un bel posto dove c'è un po' di ombra, dove berti un tè freddo,
0: semplicemente dove riposarti anche un secondo, anche soprattutto se hai da fare un percorso a piedi, credo. Si chiama Shadow Map, quindi semplicemente ombra, mappa.
1: Sì, mappa dell'ombra.
0: Le due parole insieme.
1: Tra l'altro, guardandolo bene, si nota come le città ricche di verde, quelle con parchi, con viali alberati, con parecchie piante, insomma, sono più fresche in media delle città dove c'è solo l'asfalto.
0: Grazie, direi.
1: No, vabbè.
0: Cioè, che vuol dire? Ovvio, c'è più ombra.
1: Diciamolo a chi pensa alle nostre città, per esempio, che di verde ne hanno poco.
0: Quello sì.

0: Eddie Brock, si chiama Bel Venerdì, quella che avete appena ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Chissà se l'ha scritta con la sfera di cristallo.
0: Perché?
1: Perché è martedì, lui dice già che è un bel venerdì, sa, se ha delle donne.

0: botti di preveggenza. È
1: sì.
0: Bravo Eddie Brock.
1: Sì, queste sono le mie braccia che cadono.
2: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: C'era un ragazzo.
7: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
8: Fatti mandare dalla mamma.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.

0: In quest'estate è tornato anche Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana, Agitare Coca-Cola. Coca-Cola ci accompagna fino alle 19.49. Estate che per molti, e mi ci ritrovo dentro, è anche la stagione in cui si fanno vedere più facilmente i tatuaggi, perché li abbiamo coperti con maglioni, maglioncini, cose a vita, a collo alto, eccetera eccetera. Per tutte le altre stagioni, adesso arriva l'estate e si vedono anche i disegni che abbiamo sulla pelle.
1: Tutti pittati siamo, eccoci qua.
0: Dice la scienza che in molti trovano i tatuaggi molto sensuali,
1: soprattutto se sono posizionati nel luogo giusto. Un disegno per esempio su un braccio, su una coscia o sulla schiena. Non ho capito.
0: Perché la coscia c'era la paperella, scusa.
1: Può aumentare l'attrazione su quella determinata parte del corpo e renderla più sensuale, ma in realtà è solo un input, poi ti rende più sensuale tutta la persona, io credo, no?
0: No,
1: se ti accende.
0: No, aspetta, la scienza dice questo, che il cervello viene attirato dal contrasto tra la pelle e il disegno e di conseguenza la percezione di quella parte del corpo viene modificata. Il nostro cervello ci inganna, fa vedere quella zona del corpo in maniera, diciamo, più attraente, più sensuale, più piacevole.
1: Però diciamo una cosa, il mondo si divide in due grandi categorie,
0: certo.
1: I grandi amanti dei tatuaggi, chi li ama oggettivamente poco o nulla. Quindi se a me piacciono, per esempio, no? A me piace anche una persona che ne ha molti. Quindi magari io sono proprio attratta anche dall'idea, no? Di una persona che ha tanti tatuaggi, a me piace molto.
0: Allora farò il contraltare. Ci sono delle persone come me, per esempio, che non amano i tatuaggi perché
1: non è vero.
0: Devo fare il contraltare, scusami. Okay. Perché è vero che trovare un corpo senza nessun disegno sopra è diventata una cosa estremamente rara. Anche quello potrebbe essere un elemento differenza con gli altri,
1: siamo,
0: no?
1: Siamo i nostri amici e le nostre amiche,
0: ah,
1: no?
0: Ah, beh, certo,
1: 331-995-0095, amanti dei tatuaggi sì o no, ma non su di voi, sugli altri,
0: sì.
1: Se vi attraggono in maniera particolare e se qualche tatuaggio in particolare vi rende un po'
0: friccicarielli.
1: Come dire.
0: Raccontatecelo.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Luca Macarena, il ritorno di Baby K su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Poco fa vi chiedevamo se siete amanti dei tatuaggi, ma non su voi stessi, sugli altri, cioè se guardate uomini o donne particolarmente tatuati, se c'è qualcosa che vi attira particolarmente di questo, oppure se al contrario preferite chi non ha traccia di inchiostro sul corpo. Ce lo state raccontando al 331 995 0095. Tra poco mettiamo insieme un po' di messaggi.
0: Ma sì,
1: leggiamo?
0: Leggiamoli, dai, tra pochissimo, però prima c'è ancora il tempo di ascoltare Tananai. Allora faccio sospiro. L'hai fatto tu. Vabbè, veleno.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Dai, fai questo sospiro.
2: L'ho appena fatto.
1: L'ho fatto io prima.
2: Oh. No.
1: Veleno Tananai su Radio Italia, solo musica italiana. Giusto per chiudere un po' il cerchio dei tatuaggi, Roberta da Genova dice: ragazzi, io non amo affatto i tatuaggi, e non perché non sono più una ragazzina. Trovo che una pelle pulita e intonsa abbia un fascino particolare.
2: Ci manda un
1: abbraccio lei, glielo mando io col braccio non tatuato.
2: Perché è un po' difficile con tutte e due. Daniela invece scrive: io adoro i tatuaggi da single, se posso scegliere scelgo uomini tatuati, soprattutto se hanno dei disegni strani, dei teschi o disegni gotici. Dice: divento matto.
1: Accidenti, Daniela.
2: Capito?
1: Che gusti particolari. Guarda, allora andresti d'accordo col nostro Edo Stanzini, che ha tutti dei teschi, tutte le cose gotiche.
2: Proprio il tipo. Salutiamolo, che è stato in regia con noi.
1: Buona serata, Eddie Stanzini.
3: Lo vogliono tatuato.
2: Tatuato quasi. Va bene, andiamo avanti un'altra oretta, sono le 20 e un minuto.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti conferma lo Ius Sori, la cui abolizione era uno dei cavalli di battaglia di Trump. Provvedimento dannoso, dice il presidente, che chiede al Congresso di rimediare. Terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime accertate, decine di migliaia ancora dispersi, due bimbi di 3 e 6 anni estratti vivi dalle macerie 6 giorni dopo il sisma. Era partito dall'Irpini al comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. Quattro arresti erano pronti a fuggire, si cercano i mandanti. Il caldo torrido alle ore contate, in arrivo temporali e grandine, 5 decessi in 24 ore in Italia, dice l'OMS. Il ministero non conferma. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Si accende lo scontro sul Colle, la destra può rompere il tabù del Quirinale, dice la Premier, polemica con la Schlein. Con tanti problemi, la priorità della Meloni è il potere. Domani è prevista l'ordinazione di 4 vescovi lefebiani. Vi prego con il cuore, tornate indietro, l'appello del Papa, la fraternità chiede a Leone di riflettere. A Wimbledon 6 italiani in campo, KO Arnaldi, attesa per Berrettini e Sonego, al secondo turno Jasmine Paolini e Tyra Grant, l'azzurra al debutto nel tabellone principale. Germania e Olanda eliminate nel mondiale delle esclusioni eccellenti, oggi in campo Costa d'Avorio Norvegia, Francia Svezia e nella notte italiana Messico Ecuador.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera, nel Veneto c'è una coda per incidente sulla statale 16 Adriatica presso l'incrocio di Rovigo. Altro incidente sulla statale 67 Tosco-Romagnola in Emilia-Romagna presso l'incrocio di Punta Marina. Nel Piemonte, statale 211 della Lomellina, fondo stradale di Sestato sull'incrocio di Tortona, strada statale 10, Padana Inferiore, in direzione incrocio Pozzolo-Formigaro, strada statale 35 bis dei Giovi. In Sardegna, rallentamenti per incidente sull'incrocio Gavoi, direzione casa cantoniera di Oniferi, strada statale 129 tra Svincolo e Le Sarde. Sulla statale 258 Marecchia in Emilia-Romagna, senso unico alternato causa lavori tra l'incrocio Novafeltri e l'incrocio di Pontemessa. E sempre in Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina, la I-45, materiali dispersi sull'incrocio Sarsina Nord, direzione Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, massima prudenza alla guida e rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Eros Ramazzotti qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Un angelo disteso al sole che potrebbe tranquillamente essere un angelo seduto sul sedile della metropolitana, in piedi dentro a un autobus, in fila alla cassa di un supermercato.
1: Parliamo di esoterismo?
0: No, parliamo di amore, di innamoramento. Chissà quante volte, quante relazioni, magari anche le vostre, sono nate per caso, no? Con quella persona incontrata in fila alla posta.
1: Allora, diciamo,
0: nel traffico,
1: che ultimamente succede un po' di meno, però capita che magari banalmente su mezzo pubblico noi ci facciamo dei viaggi. Stando ad alcune ricerche,
0: da un posto all'altro,
1: stando ad alcune ricerche, proprio sui mezzi ogni giorno migliaia di persone si innamorano tra virgolette tra una fermata e l'altra, però molte di queste non si parla, la maggior parte non si parlano.
0: Certo, tu sali, trovi quello o quella che ti colpisce particolarmente, ti siedi di fianco o di fronte a lei o a lui,
1: è casuale, dai,
0: è casuale, e immagini una storia fatta di vacanze, di ville in mezzo al prato, di case del Mulino Bianco, tutte quelle cose meravigliose, ma poi con lui o lei non ci scambi manco mezza parola,
1: no.
0: Quella scende e non la vedi,
1: no,
0: mai più nella vita.
1: Insomma, sentire attrazione per una persona su un mezzo di trasporto sfocia spesso in una fantasia e non in una conoscenza. Ma posso dire che fa parte di questi anni, di questa epoca?
0: Una volta le persone
1: parlavano sui treni, oggi se qualcuno ti parla ti infastidisce. Dimmi
0: sui
1: che non
0: treni
1: è vero.
0: Sì, ma perché i viaggi sono più lunghi, sugli autobus, sulla metropolitana.
1: Ma guarda che fare una parola, una chiacchiera,
0: breve,
1: è umano secondo me invece.
0: No,
1: molto
0: più che altro
1: umano.
0: È bella come cosa il fatto di innamorare, mi innamoro mille volte
1: rimane lì nella tua testa.
0: E rimane lì. Avevo invece un amico che ogni volta che prendeva un treno si inventava una sua storia diversa. Diceva di essere stato un astronauta, di essere un giornalista.
1: Non li vedi mai più.
0: Esatto, si metteva a chiacchierare con gli altri raccontando una vita che non aveva.
1: Regali qualcosa a qualcuno che non vedrai mai più, anche di curioso, che magari li racconterà. Comunque una certezza, mai una gioia tranne la fermata prima di Centrale, cantava.
0: Ah, beh, certo, sì.
1: Sui mezzi così.
0: Perché a Milano c'è la fermata gioia della metropolitana.
1: È la canzone di Comacose.
0: Andavano citati. Questa invece è la canzone nuova di Marco Mengoni e di Angelina Mango. Si chiama Canto d'amore, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sentissi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Alex Britti, faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: Oh, che bella questa di Alex Britti. Io so, mi dà serenità. Una bella, su un sì. milione. Ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Uno sul un milione, anche il nostro Nino Antonino.
1: Oh, l'abbiamo trovato noi, l'uno sul milione, per fortuna.
0: Lago nel pagliaio.
1: Che bello. C'è qualcos'altro? Qualche altra banalità.
0: Proverbio banale.
1: Da dire per lui. È arrivato Nino Larizza a protocollo ad accompagnarci in regia. Sarà lui a prendersi cura della parte tecnica fino alle 21, cioè per i restanti 40 minuti in cui vi scortiamo in questa serata di martedì.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: App TV,

0: TV di chi guarda in alto è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
6: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
7: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
6: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Che poi è il titolo dell'ultima di Fulminacci, la canzone che ci accompagna in questa serata qui su Radio Italia, solo musica italiana. Maledetto me, alle 20:29. No, nel senso che è il titolo, non è che
1: ho detto. No, no, che figuri.
0: Anche se a volte capita, no? Di
1: non
0: dire...
1: solo alle 20:29, nel senso.
0: No, per quanto mi riguarda, non solo alle 20:29, ma sono affari miei e mi ritengo per me.
1: Però,
0: no, perché lo dicevo anche qualche giorno fa, se non sbaglio domenica, mentre eravamo collegati da Palermo, sì. Che capita nella vita di fare una scelta sbagliata, ma le stupidaggini, no?
1: Che molte, altre che una.
0: Che compri, che vai al supermercato e ti dimentichi qualcosa e poi sì. Torni e dici, mamma, maledetto me, che non ci ho pensato.
1: In quanti altri casi si dice questa frase, no? Ma io dico, mannaggia a me. Non so, mi viene da dire così. Mannaggia a me.
0: Per esempio, vuoi vedere un bel film al cinema e però vai e scegli quello sbagliato, poi dici maledetto me.
1: Anche quando qualcuno ti porta a vedere
0: un film bruttissimo, tra l'altro, dici maledetto me. Allora, per evitare questo episodio qua, possiamo scoprire quali sono i film interessanti da vedere al cinema.
1: E
0: giusto?
1: Vai.
0: Meno male.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Vasco Rossi, Un mondo migliore su Radio Italia, solo musica italiana. E proprio ieri sera lui è salito sul palco ad Udine per l'ultima data del tour negli stadi, di cui noi siamo proprio la radio ufficiale al suo fianco.
1: Ha ragione il Blasco, quando lui canta sul palco, quando porta la sua energia, la sua musica per poche ore e in un posto geograficamente preciso, il mondo è migliore, però sicuramente. Lui ha detto: si è concluso col botto questo straordinario tour che ha girato per tutta l'Italia. Questa volta sono venuto a suonare a casa vostra, come vi avevo promesso, proprio le parole del comandante.
0: Lui si è detto molto soddisfatto di questo tour, l'ha definito straordinario e fantastico, e poi ha detto un'altra cosa: mi raccomando, vivi sani e lucidi fino al giubileo del 2027, il suo giubileo, sì. Dando appuntamento proprio ai 10 concerti allo Stadio Olimpico a Roma del prossimo giugno, parliamo del 2027, con noi di Radio Italia solo musica italiana, orgogliosamente al fianco di Vasco.
1: Bellissime, saranno 10 serate incredibili e sarà il modo per celebrare questi 50 anni di carriera, di musica,
0: che
1: incredibile,
0: manca un
1: poesia.
0: Anno vorrei che fosse domani, come si fa?
1: Ti metto in una stanza, come si chiamano quelle stanze dove ti crio?
0: Non è una cosa carina.
1: Allora, tu l'hai detto, mica l'ho detto io, è una tua voglia.
2: Ma

0: Emma e Fabri Fibra, una bella collaborazione questa, si chiama Antidroga, che ci accompagna in questa serata insieme. Noi siamo geograficamente a Cologno Monzese,
1: sì,
0: ma contemporaneamente fino al 4 di luglio noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo in onda in diretta dal bravo Baia di Tindari, in quella meraviglia di posto spettacolare che è la Sicilia.
1: E lì sapete che ci sono dirette, animazione Bravo, Radio Italia, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
0: Sì, tutte le informazioni se volete le trovate come sempre sul nostro sito, vi basta fare un salto su radioitalia.it.
1: E allora lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio oppure su alpitour.it.
0: Chi è bravo si vede.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Italia Summer Hits 2026 in down.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giove Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar nella serata di martedì. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. Anche lui, suo malgrado, sta diventando una superstar mondiale.
1: Il CT della Corea del Sud, parli tu?
0: Parlo di lui.
1: Lui
0: sì,
1: si chiama Ong Myung-bo. E tra le tante storie che riguardano il mondiale di queste ultime settimane, di queste ultime giornate, la sua è particolare, perché dopo essere stato eliminato ai gironi, in particolare contro il Sudafrica, la sconfitta che ha pesato parecchio, in patria è diventato proprio l'oggetto dello scherno di tutti, un po' il capro espiatorio della sconfitta della
0: nazione intera. Sì. L'ha scelto proprio come simbolo per il fallimento della squadra e lo prendono in mira in tanti modi diversi.
1: Allora, innanzitutto nella conferenza post partita dopo il Sudafrica gli hanno censurato la faccia, cioè praticamente lui parlava ma era pixelato in volto, perché era talmente tanta la vergogna che non potevano farlo vedere.
0: Ecco, il problema è che poi lo hanno fatto vedere ovunque, sui social e nella vita di tutti i giorni,
1: ovviamente,
0: perché all'ingresso di diversi locali e attività commerciali del paese sono stati affissi dei cartelli che vietano l'ingresso. Io qua non posso entrare.
1: Sì, c'è la sua fotografia su molti locali, molti
0: persona
1: esercizi commerciali.
0: Persona non gradita.
1: Esattamente, non lo vogliono dentro i locali, perché evidentemente a lui va la colpa della sconfitta della Corea del Sud, che effettivamente non è sta gran nazionale. Di tutt'altro stampo invece i giapponesi, che ieri sera dopo la sconfitta con il Brasile, per salutare il mondiale, hanno ringraziato, hanno fatto un inchino particolare, pieno di significato.
0: Di scuse
1: ai loro tifosi, ma anche di apprezzamento a tutti i tifosi che li hanno visti e sostenuti nel corso delle ultime giornate.
0: Non penso che loro, per la loro mentalità, metteranno le foto dell'allenatore davanti ai locali, ai supermercati. Io non posso entrare con
1: probabilmente se entro offritemi qualcosa, perché comunque ha fatto un'impresa l'allenatore del Giappone fuori da
0: grandissimi,
1: da ogni...
0: davvero. Poi apprezzabili per tutto i giapponesi,
1: molto
0: davvero.
1: Bravi, molto belli. Giusto per completare l'idea del mondiale, in campo ci sono Norvegia e Costa d'Avorio. La Norvegia all'85esimo è ripassata in vantaggio, adesso sono 2-1, ha segnato Haaland che fino all'85esimo non aveva toccato un pallone.
0: Ma è così che funziona con i fenomeni, basta uno.
1: E l'ha messo in porta.

0: Male da vendere, c'è Lazza in fondo alla serata insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana, l'ultima per quanto riguarda noi due.
1: Sì, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, ci troviamo domani, sì, sempre a partire dalle 6 di sera fino alle 9. Ringraziamo anche Antonino Nino, Protocollo, certo, Larizza, che è stato con noi in regia all'ultima ora.
0: Grazie mille Nino, ovviamente la musica continua, come dicevi l'appuntamento con noi però è domani sera a partire dalle 18.
1: Buona serata a tutti, sono le 21 e 2 minuti, ciao.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Allora, ci siete?
4: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
14: Grande nonno!
13: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump e conferma il diritto di cittadinanza per nascita, provvedimento dannoso, dice il presidente, che chiede al Congresso di rimediare. Sono quasi 2000 le vittime accertate del terremoto.

0: Moto in Venezuela, decine di migliaia dispersi a 6 giorni dal sisma, 2 bimbi di 3 e 6 anni estratti vivi dalle macerie. 4 arresti per l'attentato del 16 ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I componenti del comando, partito dall'Irpinia, erano pronti a fuggire. Si cercano ancora i mandanti. Il caldo torrido alle ore contate, in arrivo temporali e grandine. Secondo l'OMS in Italia ci sono stati 5 decessi in 24 ore, ma il ministero non conferma se è lunga riunione di emergenza. È stato arrestato l'omicida del pizzaiolo coltellato nel suo locale di Reggio Emilia, ferita in modo grave anche la sorella. L'assassino non voleva pagare il conto. Domani è prevista l'ordinazione di 4 vescovi lefebriani. Appello del Papa, vi prego, tornate indietro, sarà scisma. La fraternità rilancia, ci dia la sua benedizione. A Wimbledon, 6 italiani in campo, KO Arnaldi, attesa per Berrettini e Sonego. Al secondo turno, Jasmine Paolini e Tyra Grant, l'azzurra al debutto nel tabellone principale. Germania e Olanda eliminate al mondiale delle esclusioni eccellenti. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio. Stasera Francia-Svezia e nella notte Messico-Ecuador.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sempre.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Combatti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. 1, 2

0: Show da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao, sono Olli. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: volte.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Floridatroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: domenica.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì, 1° luglio 2026. Non mi dai la margherita? È finita la tua vita. La terribile vicenda del pizzaiolo ammazzato a Reggio Emilia. È stato arrestato l'uomo che ha ucciso il ristoratore che gli aveva negato l'ennesima pizza gratis. Lui lo ha accoltellato.

0: Istat, a giugno inflazione ferma su mese al più 3% in rallentamento sull'anno, frena anche il cosiddetto carrello della spesa. L'attentato al giornalista Ranucci, quello di Report, uno degli arrestati, in un'intercettazione agli atti ha detto: la bomba sono andato a metterla, facciamo la storia. Allarme OMS sul caldo, l'Italia ha registrato 5 morti almeno in 24 ore e il 6 luglio è prevista la riunione di urgenza degli stati dell'Unione Europea. Sicurezza sul lavoro, la ministra Calderone riferisce alla Camera che in 4 anni i controlli e verifiche sono aumentati di oltre il 50%. Il Papa si rivolge ai lefebvriani: colmo di affetto cristiano, vi prego con tutto il cuore, tornate indietro, ma tutto è pronto per le ordinazioni. Dice Conte sulla legge elettorale del centrodestra: le forze di opposizione sono pronte al ricorso alla consulta. Questo dice il leader dei 5 Stelle. Carburanti, adesso c'è attesa per le decisioni del governo sui prezzi dopo l'incontro con i petrolieri. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate a Milano, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansuri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio scorso, è stato destituito, non è più un poliziotto. L'altalena di notizie sul tavolo Stati Uniti-Iran: ma sta pace la fanno o non la fanno? Witkoff a Doha, dice l'Iran, nessun summit. Il Venezuela distrutto dal terremoto a Caracas, si scava ancora fra le macerie, dice la Farnesina, sono almeno 11 gli italiani morti e ci sono 1719 vittime accertate, ma purtroppo 50.000 dispersi. Il caldo mortale, pazzesco in Europa, l'allarme dell'OMS, è prevista una riunione d'urgenza, intanto si registrano tantissimi morti in quasi tutte le nazioni. L'inflazione scende, frena anche il carrello della spesa, lo dice l'Istat, a giugno c'è stata una variazione praticamente nulla. L'import della siderurgia, al via lo scudo dell'Unione Europea, da oggi nuove regole sull'acciaio e da oggi cambia per i fondi di pensione l'iscrizione automatica per i neoassunti, dunque fare molta attenzione. Dice l'affascinante, meravigliosa Jennifer Lopez: io non amo particolarmente la ceretta, pertanto uso il rasoio ovunque, soprattutto nel linguine. Ma Jennifer Lopez, grazie di questa informazione, grazie, grazie, grazie Jenny. Lo sport e il calcio, top al flop ai mondiali, fuori tra gli altri Olanda e Germania. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia è solo giramondo. Bene, siamo giunti al termine, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani soleggiato su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi al nord, pressoché sereno al centro-sud. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi in progressivo aumento, specie al nord, ma qualcuno sarà possibile anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Licorice elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, sono Noemi, un bacio. Stare con te.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Le due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.